0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: got a friend.
1: Capital Go, tutto il meglio della musica su Radio Capital.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: tutto il meglio della musica on Radio Capital.
1: Let's welcome Mr. Richie Havens.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con il meteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
11: Capital Classic.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata

0: del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sono le 7 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Terremoto di magnitudo 4.7 ieri sera ai Campi Flegrei, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni, 21 persone.

0: lo spazio Schengen con la Spagna per questioni di sicurezza, dice la premier Meloni. Il premier spagnolo Sanchez risponde e cita i dati: da noi meno migranti irregolari che in Italia negli ultimi anni, ma basta divisioni. È stato recuperato il corpo di una donna, seconda vittima del crollo della palazzina a Messina. Ieri quello di un imprenditore settantenne. Proseguono le ricerche per le quattro persone ancora disperse. È morto Don Antonio Mazzi, una vita impegnata in attività per il recupero di persone con tossicodipendenza e fondatore della Fondazione Exodus. Aveva 96 anni. L'addio a Franco Baresi: si terrà il 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano il funerale del fuoriclasse del Milan e della Nazionale. A Sky il ricordo del suo ex compagno di squadra e allenatore Fabio Capello.
1: Per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento, è stato un esempio per tutti. Un uomo onesto e modesto, parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite. Uno di quei giocatori che tutti i relatori vorrebbero avere, perché oltre a essere fondamentale tatticamente per l'intelligenza che aveva in campo, era quello che trasmetteva forza e volontà a tutti quanti a non arrendersi mai.
0: Prossima edizione di Capital News alle 8.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Che poi io non faccio neanche tanta fatica a pensare che alle 7-6 minuti di questo sabato 1 agosto in giro per l'Italia ci sia qualcuno di voi che sta così sfruttando quei potenti mezzi degli autolavaggi in cui ci si lava le macchine da soli, no? Che è una cosa che per qualcuno magari diverte molto, approfittando anche di temperature, direi a questo punto ancora quasi sopportabili. Car Wash, questo è il disco dei Rolls Royce, che apre la diretta qui su Radio Capital di questa prima giornata del mese macchine, che tra l'altro, quantomeno le automobili, oggi mi sembra di capire siano un articolo abbastanza centrale per quello che è il primo weekend di questo mese. Ad ogni modo, direi di partire con la sigla.
1: Capital Weekend. Con Alessandro Prisco.
0: Sì, in forma solitaria in questo weekend, saluto, lo faccio subito, la mia amica e collega stimatissima Matilde Amato, che vi terrà compagnia dalle 10 alle 12 in questo fine settimana, quindi shiftati, splittati, divisi, scegliete voi il termine che più vi piace per tenervi compagnia, appunto. In queste prime ore del giorno saluto anche, dopo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che già sono sveglie, saluto la squadra, buongiorno ad Agnese, buongiorno anche a Paolino, la persona che oggi riesce, e grazie alla quale siamo in onda, e grazie anche per esservi svegliati molto presto. Ma ribadisco, le temperature, quelle più chiamiamole sopportabili delle prime ore del giorno, è una sorta di regalo che vi facciamo, cioè essere svegli a quest'ora è comunque un qualcosa di molto molto positivo. Lo dico così, e non so, nel resto dell'Italia 28 e mezzo questa mattina alle 6, questo segnava la mia automobile. Dicevo, a proposito di automobili, un saluto a tutte le persone in viaggio, lo sapete, l'hanno detto tutti, questo è il famoso weekend del grande esodo dei vari bollini colorati, gialli, rossi, blu, neri e via dicendo, e in effetti a dare un occhio così sulle autostrade italiane. Qualcuno di voi oggi ha scelto proprio questa giornata per cominciare a raggiungere la famosa meta estiva, qualcuno invece vivrà questo weekend come fase di rientro, ma non tutti sono in vacanza, anche perché leggevo, e confermatemelo se sbaglio, che molti italiani quest'anno, ma credo sia una tendenza già abbastanza diffusa e da qualche tempo, non hanno scelto agosto come mese per trascorrere le proprie vacanze, il proprio relax. Molti sono partiti giugno, luglio, molti lo faranno a settembre, e agosto è diventato un po' quel mese cuscinetto in cui magari si cerca di lavorare un pochino meno, ma comunque di portare avanti in ogni caso la carretta. Ad ogni modo, 342-342-2190, questo è il numero per comunicare con Radio Capital, e perché no, dirci o confermarci questa tendenza o meno, se siete tra coloro che appunto si stanno recando da qualche

0: La voce di Harry Styles, Dance No More, su Radio Capital. 12 minuti passati dopo le 7. Ogni volta che sento una canzone, un disco di Harry Styles, ne vedo anche il video. Agnese, chiedo a te, perché prima noi siamo, Agnese è la parte giovane dello studio, no? Lo dico per le persone che magari non sono abitué di Radio Capital, o magari non lo sono di quest'ora, non lo so. No, beh, Agnese a quest'ora nel weekend in realtà è sempre qui.
1: Sempre qua.
0: Tu, per esempio, noi abbiamo aperto con Car Wash, una canzone sì, che è originariamente degli anni 70. Tu probabilmente conoscerai la versione, quella Tamarra, quella di Cristina Aguilera e Missy Elliott.
1: Infatti mi suonava, ma questa l'ho già sentita.
0: Qualcuno l'ha fatta prima, forse per te l'originale, quella del premio.
1: Esatto.
0: In questo caso Harry Styles, che è qualcosa che più ci accomuna. Io non lo so se anche questa è una situazione o un pensiero condiviso. Bello.
1: Sì.
0: Ok, bravo.
1: Bravissimo.
0: Recita. Canta bene, canta bene, balla, perché in questo video balla anche benissimo, sì. Comanda tutto non dico la Michael Jackson, ma comanda tutto uno stuolo così di ballerine, fa tutto lui. Ora, ricco sarà anche ricco.
1: Di conseguenza.
0: Simpatico, mi dà l'idea
1: molto.
0: Di essere simpatico. Un difetto, lo vogliamo trovare, missione dell'estate 2026, trovare un difetto a Harry Styles.
1: Per Harry Styles.
0: Gli puzzano i piedi, non so, delle cose così.
1: Deve esserci qualcosa che ci sfugge, in effetti.
0: Comunque, molto bello, è sempre molto anche energizzante ascoltare la voce di Harry Styles, energizzanti come i vostri messaggi 342-342-2190. Leggo che alcuni di voi, anzi la maggior parte, è in viaggio, qualcuno invece, saluto Michele, guarda, perché sei un po' la mosca bianca o la pecora nera, scegli tu l'animale che preferisci. Altro che vacanze, io sto staccando dal turno di lavoro e torno a letto, che questo è il momento peggiore per andare a dormire, perché poi le temperature si alzano e giustamente dormi peggio, quindi santi condizionatori, cosa abbastanza scontata. Tra l'altro io credo, ieri sera ci pensavo e dico, ma oggi 2026 c'è qualcuno che ancora vive senza l'aria condizionata? C'è riuscito sopra Paolino, perfetto, ecco, adesso mi spiego tante cose, mi spiego quegli occhi quantomeno. Va bene, allora no, dicevo, tra l'altro, ecco, a proposito di spostamenti, buona notizia per quest'estate, in realtà arrivano sempre tutte le estate, in questo caso torniamo seri, nei giorni scorsi è arrivata la conferma, credo addirittura ieri o l'altro ieri, da parte della società autostrade, dell'ANAS, che la maggior parte dei cantieri, circa il 90%, sarà interrotta per questa estate. No, perché così, insomma, per non tornare a dire agli amici, cosa hai fatto quest'estate? Ma sono stato in coda in Liguria, bellissimo, ho visto degli scorci meravigliosi, poi sono tornato indietro. Per cui, insomma, almeno da questo punto di vista non dovrebbero esserci altri intoppi che non il gran traffico che sta popolando le strade di questa mattina per farvi raggiungere la vostra meta. Lo ribadisco, 342-342-2190, questo è il nostro numero. Noi siamo qui fino alle 10 questa mattina con la novità e la mia voce, quella di Alessandro Prisco, appunto a tenervi compagnia. Quella che non è una novità è la scaletta musicale di Radio Capital, che è sempre e solo bella musica. Questi sono i Simple Minds.

Una bella combo di canzoni chiusa dalla voce di Lucio Dalla con Ciao alle 7:23 minuti. Quella che state ascoltando è Radio Capital, Ale Prisco con voi fino alle 10 di questa mattina, di questa prima giornata del mese di agosto. Combo, dicevo, aperta dagli scozzesi Simple Minds con Don't You Forget About Me. Tra l'altro una canzone che leggevo qualche tempo fa, ma forse non si fa fatica a crederlo, molti di voi magari già lo sapevano, non amata particolarmente dai Simple Minds, che però insomma ne ha comunque decretato, dice, direi, un discreto successo mondiale. Ci sono quei gruppi che hanno delle canzoni che al pubblico piacciono molto, che però non vengono amate dal gruppo stesso. Uno su tutti, insomma, mi vengono in mente gli R.E.M. con Michael Stipe, che non ha mai amato Shiny Happy People, che in realtà credo che sia sempre molto molto gradita invece ai fan dei R.E.M. Va bene, tra l'altro Don't You Forget About Me e Ciao sono due espressioni, quindi non ti scordare di me, più o meno, non ti dimenticare di me. E ciao, due espressioni riflettevo tipicamente estive, o meglio della fine dell'estate. Sapete, quando quell'estate, quelle romantiche, quando eravamo un po' adolescenti, quelle che si trovano, se c'è qualcuno che come me è un grande cinefilo, dei film di una volta. Di quelli che si passano sul Cine 34, tanto per capirci, quel trash italiano anni 80. Ieri sera c'era Abbronzatissimi, non un capolavoro, me ne rendo conto, diciamo che la mostra del cinema di Venezia è un'altra cosa, ok, me ne rendo conto, però ti dà l'idea di un'Italia che molti di noi hanno vissuto per chiare ragioni di età, e ti riporta alla mente quelle vacanze romantiche, dicevo, quelle alla fine delle quali magari conoscevi qualche amici, amiche, persone, nuovi amori, e non ti scordare, insomma, non ti dimenticare di me. E comunque ciao era una delle erano tra le espressioni più utilizzate alla fine di quei giorni assolutamente spensierati, con tutte le buone intenzioni del mondo, che prevedevano poi grandi illusioni, grandi speranze, ci sentiamo, ci vediamo, portiamo avanti, no, la nostra amicizia, la nostra storia d'amore, anche perché poi magari spesso si pensava che quella fosse l'inizio di una storia assolutamente importante, perché no, infinita. Poi la realtà, nella maggior parte delle volte e dei casi, ci ha

0: Raccontato che le nostre vite sono andate in un altro senso, a meno che qualcuna delle persone che ci sta ascoltando non abbia trovato proprio l'amore in un'estate. Ah, mi ricordo l'estate del 1984, conobbi mia moglie, che ne so, bevendo un, cos'è che si beveva nell'84? L'angelo azzurro, quei cocktail.
1: Nei primi del 2000 si beveva
0: l'angelo azzurro?
1: Sì.
0: Fino al 2000 è arrivato.
1: 2000, dai, anni 10.
0: Tenuto botta però.
1: Sì.
0: Poi ha mollato il colpo anche
1: sì,
0: lui.
1: Sì, tracollo.
0: Alla lunga. Non poteva durare, ma anche perché giustamente la modernità ci ha anche regalato altro. Non regaliamo alcol comunque, perché ancora troppo presto. 7:26 della mattina su Radio Capital. Parta Van Morrison. Ah no! Questa è la versione più moderna, quella del natalizio Michael Bublé, Moondance. Well,

0: yeah.
1: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era il 1965 quando Simon & Garfunkel cantavano e suonavano The Sound of Silence, che vi abbiamo regalato alle 7.36 di questa prima mattina di agosto qui su Radio Capital. Di nuovo buongiorno, bentornati, bentrovati, e lo dico alle persone che già sono con noi dalle 7 di questa mattina, ben arrivata invece a coloro che da poco hanno aperto gli occhi, hanno iniziato a vivere questo primo weekend del mese considerato estivo, o meglio festivo e vacanziero per eccellenza, anche se da quello che ci state raccontando al 342-342-2190 per molti di voi le vacanze sono ormai già solo un ricordo o un qualcosa che deve ancora arrivare. Ma nella mezz'ora precedente si era scivolati anche quasi casualmente sui ricordi di estate, su quelle vacanze che magari trascorrevamo in periodi più spensierati della nostra vita, diciamo quelli adolescenziali, post-adolescenziali, in cui ci portavamo sempre dietro qualcosa, no? Le nuove amicizie, i nuovi amori, perché no? E di quanto poi queste cose siano rimaste nel tempo. Generalmente, mi sento di parlare per la maggior parte delle persone all'ascolto, questo durava un periodo di tempo, per un periodo di tempo limitato. I famosi ci rivediamo a Milano, a Torino, Roma, insomma, della vostra città di nascita, insomma, dove abitavate, poi quelle cose lì, un mese, due, tre, insomma, piano piano il ricordo sfumava un po' fino a poi dimenticarsi, ahimè, delle persone. Saluto Mochi, dice: a proposito di questi ricordi meravigliosi, ho conosciuto un ragazzo francese a Riva Azzurra in vacanza, ero con i miei genitori nel lontano 1989. Ci siamo sentiti con lettere e cartoline per almeno 5-6 anni, cioè manco poco, quindi senza neanche vedersi. Poi lui si è fidanzato, perché giustamente dice: vabbè, un anno, va bene due, dopo 5-6 quagliamo, oppure chiaramente. Ma ho chi bei ricordi, però, insomma, mi fa piacere sapere che ancora te li porti dietro. Saluto anche Erika, belle quelle vacanze, ultima serata, si facevano, insomma, era un grande classico, fallo sulla spiaggia, gli abbracci, i pianti, i numeri di telefono di casa, gli indirizzi scritti sui fogli. Certo, non avevamo i telefoni all'epoca. Quante lettere poi inviate e poi quanti gettoni spesi per telefonare. Anche quella del gettone è un concetto che, Agnese, tu non hai neanche idea di cosa sia il gettone telefonico. Te lo puoi immaginare, ma non
1: lo deduco, ma non l'ho praticato, ecco.
0: Valeva 200 lire, era spendibile anche il gettone.
1: Era... cosa?
0: Niente, valeva 200 lire.
1: Ah, ok.
0: Cioè, potevi utilizzarlo come fosse una moneta normale, ma okay. Giustamente io ti dico 200 lire, tu non hai idea neanche di cosa siano le 200 lire, ma stupido io. Che dico?
1: Pretendi troppo,
0: sì,
1: poi.
0: Sì, le sale giochi, quelle cose lì con niente, no, 100 lire, 200 lire, che bello.
1: Almeno quante sono 200 lire in euro?
0: Ormai allora, se, posso dire.
1: Me lo dicono tutti che non vale più questa cosa.
0: No, ma non è mai. Cioè, è una roba che. Quando oggi, nel 2026, ormai sono 25 anni che c'è l'euro di più. E quindi tu sei una figlia dell'euro. Perché
1: sì,
0: tu le lire non
1: 2000.
0: Le hai. Esatto. Quindi praticamente non hai neanche mai avuto modo di spendere, di usare delle lire. Ma ancora oggi, quando sento qualcuno che fa la trasposizione dell'euro in lire, io esco pazzo.
1: Ah, ecco, sei di quelli.
0: Sì, okay. No, è una roba che non ha più sei. Sono 10 milioni delle vecchie sti
1: sì.
0: Cazzi. E vabbè, ormai. Basta, cioè non esistono più, non ha più, se cioè, i costi sono cambiati,
1: sì,
0: l'inflazione è arrivata, cioè, tutto quello che vuoi. Quel mondo lì, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, non esiste più. Ad ogni modo, per rispondere alla tua domanda, 200 lire erano più o meno 10 centesimi.
1: Più o meno.
0: Sì,
1: sempre...
0: poca roba. Oggi, all'epoca, 200 lire avevano chiaramente un
1: grande valore.
0: Ma grande no, ma un altro potere d'acquisto. Questo
1: sicuro.
0: Evidentemente. Ah, il tempo che passa in noi, il tempo in me. La disco dei Subsonica.

0: Mi ricordo i gettoni, facevamo la fila d'estate, scrive Alessandra, con mia nonna sul lungomare di Ladispoli. Che grande immagine romantica che ci stai lasciando, per telefonare a mamma e papà che invece stavano a casa a Roma. Sono serio, file interminabili, me le ricordo bene, era l'unica cabina telefonica della zona e mi ricordo chiaramente molto molto bene i gettoni. Tante le vostre testimonianze, per la maggior parte chiaramente romantiche, su un'Italia, su vacanze che non ci sono più e su come dire, usanze che proprio durante il periodo vacanziero, insomma, avevamo, quelle di telefonare a casa, di telefonare magari anche a carico dei genitori quando eravamo all'estero, insomma, tante dinamiche che oggi rivediamo, insomma, per fortuna non ci sono più perché la tecnologia ci è venuta in aiuto. Va bene, dai, 342 342 21 21 90 ancora per le vostre testimonianze. Noi siamo andati un po' di corsa, quindi lasciamo spazio alla musica, soprattutto se questa merita il suo spazio, perché è sempre molto bella qui su Radio Capital Annexes.
1: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

La voce potente di Alanis Morissette su Radio Capital, You Don't Know, disco del 1995, la canadese tra l'altro, Alanis Morissette, che seguiva gli australiani. Annex S in questa bella combo. Tra l'altro, a proposito di Canada, leggevo ieri che l'Amerigo Vespucci, direte voi, che, no beh, la conoscete tutti, dai, la famosa nave scuola arrivata in Canada e 10.000 visite in un solo giorno, che era un veliero meraviglioso, adesso dico veliero che è anche un po' riduttivo, e sono sempre molto orgoglioso quando la Vespucci è in giro e attira così tanti turisti. 10.000 in un giorno non è male. Era in Canada, credo, a Quebec City, si sia spostata a Montreal o Montreal, insomma, poi le pronunce variano, e adesso insomma tornerà verso l'Europa per tappe italiane. Se siete dei fan, arriverà a Trieste, credo, nei prossimi giorni. Va bene, dai, mettiamo l'ultimo disco per quanto ci riguarda per questa mattina. Stiamo parlando di tempi andati, di vecchie monete e di vacanze che ricordiamo con piacere, tempi insomma che non torneranno più. In negrita. No.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: A Radio Capital sono le 8. Buongiorno da Enzo Panizio. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, ieri sera terremoto di magnitudo 4.7, nella notte diverse scosse di assestamento, 21 persone sono rimaste ferite, 2 sono in codice rosso, crolli e danni, i maggiori a Pozzuoli, 18 famiglie sgomberate da un condominio, in tutto sono 22. Rientra l'emergenza, dei 60.000 migranti arrivati a Ceuta, oltre 48.000 sono tornati in Marocco. Trump e l'estrema destra europea cavalcano la tragedia. L'Italia sospende l'accordo per la libera circolazione con la Spagna per un mese. Ragioni di sicurezza, dice Meloni. Jean-Paul Bellotto.
4: Una marea di migranti che sale e poi scende, ma si lascia dietro decine di vittime e su tutti quei corpi una battaglia politica e molte domande. Ci sono video e testimonianze sull'incontro. Incoraggiamento all'esodo da parte delle autorità marocchine, ci avevano promesso accoglienza, era una bugia, dicono molti. L'Italia sospende per un mese il trattato di Schengen, Trump e la estrema destra europea usano Ceuta per attaccare sulle politiche dell'immigrazione.

0: 8 feriti, tra cui bambini, nella capitale ucraina, attacchi anche in altre 5 regioni. Gianni Infantino si ferma. La FIFA rinuncia al piano di privatizzare il mondiale con la vendita a fondi finanziari. Troppe divisioni, la proposta non verrà portata avanti. Così il presidente Infantino certifica la marcia indietro dopo le proteste delle confederazioni un po' in tutto il mondo e la minaccia della UEFA di boicottare i prossimi campionati del mondo. Prossimo appuntamento di Capital News alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Amico, le persone ad agosto, quando sono spensierate, hanno voglia di cantare. Loredana Bertè è dedicato alle 8 e 7 minuti qui su Radio Capital. Che regalo che vi abbiamo fatto in questo inizio di mattina del primo weekend di agosto. La Leprisco con voi fino alle 10 di questa mattina in questa versione one shot, diciamo, solo per questo fine settimana o inizio del mese, come preferite, in versione solitaria. 7:10, come detto, poi dalle 10 a mezzogiorno arriverà la mia amica Matilde Amato a tenervi compagnia fino alle 12, cosa che si ripeterà anche nella giornata di domani. Allora, ci portiamo dietro come sempre un po' di cose dall'ora precedente, ma altre poi ne affronteremo in questa oretta. Intanto di nuovo buongiorno a tutte le persone all'ascolto, ben svegliate appunto se da poco avete aperto gli occhi, e una dedica particolare, l'avete anche sentito in Capital News, insomma un abbraccio, una dedica, un saluto particolare alle persone che ci ascoltano dalla zona di Napoli, in particolare dai Campi Flegrei, dove c'è stata l'ennesima scossa di terremoto. In realtà era qualche settimana che non se ne avvertivano, quantomeno così potente, la più forte sentivo degli ultimi 40 anni. Ci sono anche delle persone ferite, quindi davvero tanta vicinanza a chi ha passato una notte complicata, e non per le temperature che stiamo vivendo in questa quarta ondata di calore. Tra l'altro, a proposito di ondata di calore, quando arriva l'aria artica, non so, forse la mia percezione, dura 2, 3 giorni, 4, dici ah, si sta bene, poi arriva l'ondata di calore, dura 3 settimane. Ora, perché in questa lotta tra il bene e il male deve vincere sempre il male? Questa cosa che ancora non riesco a comprendere. Comunque avremo ancora una settimana abbastanza complicata. Allora, ci portiamo dietro un po' di cose dall'ora precedente, le nostalgie dell'estate, delle varie estate passate, le monete che utilizzavamo in tempi assolutamente sospetti, mi verrebbe da dire, o persone che ancora fanno il confronto con le lire. Saluto Giovi, a proposito, dice concordo, io per esempio sono di quelli che quando sento appunto il confronto tra euro e lire, o quantomeno la trasposizione, non riesco, è una cosa che non riesco più a tollerare, no? E saluto Giovi che dice, io chi fa il paragone con le vecchie lire rispondo sempre con l'equivalente in scudi, o faccio poi sesterzi, giustamente, torniamo indietro, un fiorino. Si parlava anche di cosa si poteva comprare una volta con poche lire. Saluto Alessandro, mi ricordi i ghiaccioli al bar costavano 100 lire, ma come dici tu, erano altri tempi. Tra l'altro oggi sono vestito da ghiacciolo, ho messo una storia su Instagram, no, cioè da ghiacciolo, da gelataio. Vi ricordate i baracchini, quelli nei parchi, quando eravamo piccolini si andava sempre, poi lo chiamavamo baracchino, in realtà era un'ape che vendeva i lupini. Oggi la mattinata Marcordo, oggi mi sto mettendo tristezza da solo. E i ghiaccioli. Agnese, tu cosa? Ghiaccioli.
1: No, ma lo dici con una tristezza un po' negli occhi?
0: No, con nostalgia. No, lo dico con nostalgia.
1: Ormai sì, con la malinconia.
0: Non la deriva che ha preso questa mattina un po' quella. E credo di essere l'unico da piccolino che prendeva quello azzurro all'anice. Che non piaceva.
1: Buono.
0: Vero?
1: Quello
0: vero.
1: Piace molto anche a me.
0: Piaceva solo sì. A me. Tutti il limone, mm-hmm. L'arancia, la menta. Sensuale.
1: Era anche blu.
0: Sì, quello blu, il puffo. All'anice, che teoricamente è una cosa che non era proprio per i ragazzini. Va bene, allora, so che ci sono degli audio che nel frattempo sono arrivati al 342-342-2190. Li terrei lì, 8 e 10 minuti. Direi che questo, per contratto, è il momento di mettere il disco di Stella Lefty. On a chain.

0: tanta leggerezza nella voce di Stella Lefty, ascoltata alle 8:13 minuti su Radio Capital Boston, il titolo della canzone. Nel frattempo spazio anche utile all'arrivo di tanti vostri messaggi al 342-342-2190. Sono una nostalgica anch'io, racconta Medina, ascolto vinili, recupero il più possibile cose vecchie. Ultima mia pazzia. Vabbè, pazzia. Quando vado a correre mi sono ripresa un Walkman per ascoltare tutte le mie vecchie musicassette. Un giorno, che follia, che pazza Medina, ulla, che vita fuori dagli schemi. No vabbè, si scherza, io ti apprezzo. Tra l'altro le cuffiette, quelle ad arco, cioè quelle che si usano ancora oggi, che oggi sono cuffioni, c'erano quelle piccoline con la spugnetta intorno che ti facevano quasi male poi fisicamente all'orecchio perché stringevano troppo. Va bene, qualche nota audio, Agnese, a te la scelta.
1: Baracchino dei lupini, sì. Un giorno, una domenica, venne mio zio e disse: dai andiamo a comprare i lupini,
0: sì.
1: Io pensavo i lupini cani, okay. Ero una bambina, e invece certo. C'era il baracchino che vedeva i lupini, i ghiaccioli,
0: sì.
1: E siamo arrivati e ho detto: no, è chiuso. Sono rimasta malissimo.
0: Sì. Tu volevi 12 cani, vorrei 12 lupini, che poi i cani non si comprano. No, lo dico così, aperta, chiusa, si adottano, si va nei posti che li raccolgono, li nutrono e poi li danno in affido, in adozione. Piccolo messaggio, come se ne hanno pubblicità, insomma, però come si chiamano? Dai, adesso non mi viene il termine, quando cosa? Passano i messaggi, quelli della buona educazione, insomma, sì, bravo, un messaggio sociale, vabbè, ogni tanto non mi vengono i termini, d'altronde mattina presto per tutti, anche se in realtà sono le 8:15, tra l'altro, di nuovo buongiorno, prego.
2: C'erano le coppette piccoline,
0: sì.
2: Che poi tu strappavi, vedevi le figurine dei calciatori, panna e cioccolato, erano piccoline le coppette. Non mi ricordo più come si chiamavano. Ciao.
0: Le coppette, come si chiamavano? Le coppette.
3: Ma magari avevano un nome più.
0: Ah, tipo, sai, coppa del nonno, cioè che identificativo,
3: esatto.
0: Dici tu. Tra l'altro, a proposito di lupini, sfido chiunque a non averli mangiati interi. Cioè con la buccetta intorno, le prime volte. Poi si capisce che in realtà va un po' così smorzato coi denti, si spreme e viene fuori il frutto, credo che sia del lupino. Vabbè, ma non parleremo di lupini. Tra l'altro, a proposito di calciatori, ne parleremo magari più approfonditamente dopo, perché ci tengo particolarmente, però è chiaro che la giornata di ieri ha portato due notizie tristi. In ordine cronologico, la prima è la scomparsa di Franchino Baresi, di Franco, conosciuto da tutti come Franco Baresi, quindi non vi sto raccontando niente che non sappiate già. Poi a seguire, nel tardo pomeriggio di ieri, anche la scomparsa di Don Mazzi. Età diverse, 66-1 Franco Baresi, 96 Don Mazzi. Mi ha fatto molto sorridere, tra le tante cose che si possono trovare tra virgolette in comune, è uno simbolo chiaramente di un milanismo esasperato e vera colonna della squadra rossonera, Don Mazzi, fondatore di Exodus, e invece grande tifoso interista. Tutte due comunque figure evidentemente di un calcio che, lo dico ancora con nostalgia, purtroppo non c'è più. Questa è Radio Capital.

la voce di Seal, Kiss from a Rose, alle 8:25 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital. Allora, per chiudere il discorso, meglio, parlerei per ore e ore e ore di quello che è stato il mio capitano quando, nei primi anni in cui iniziavo a festeggiare anche il campionato, in realtà, a frequentare lo stadio di San Siro. Mi sto chiaramente riferendo a Franco Baresi. Tra l'altro, il primo anno di abbonamento per me fu coinciso proprio col primo scudetto del Milan di Arrigo Sacchi, e il capitano era chiaramente Baresi. Leggevo tra le tante cose che si sono dette in questi giorni, ne ho letta una molto molto romantica. Tra l'altro, abbiamo iniziato queste nostre tre ore oggi parlando di automobili, e perché evidentemente il mezzo più utilizzato per gli spostamenti di questo weekend, anche a vedere un po' il traffico sulle autostrade che si sta intensificando. E leggevo questa cosa molto, che ho trovato molto romantica, Baresi in realtà vinse anche già lo scudetto della Stella, quello con capitano Rivera, e fu proprio Rivera a consigliare e invitare il presidente dell'epoca, insomma, del Milan, Colombo, a dare il premio scudetto anche a Baresi, che in realtà non l'avrebbe dovuto avere per contratto. E si torna a parlare di lire, perché chiaramente siamo alla fine degli anni 70, è un premio che equivaleva a circa 50 milioni di lire, soldi con i quali, leggevo, Baresi si comprò la prima automobile, che per noi, no, è una cosa

quasi, cioè all'epoca le macchine si compravano in maniera diversa, no? Rispetto a oggi, anzi, se non fai finanziamenti quasi si incazzano le concessionarie. Una volta era chiaramente diverso, tra l'altro era una Golf, ecco, se siete curiosi anche di sapere che macchina comprò all'epoca Baresi. E capisco la soddisfazione quando si hanno 18 anni, no, di essere proprietari della prima automobile. E ribalto questa cosa sull'attualità, è una mia impressione e chiedo anche a voi, 342 342 2190. Oggi la maggiore età non corrisponde con quella voglia che avevamo noi invece di prendere subito la patente per poter guidare, sentirci davvero adulti ed entrare nel mondo degli adulti, perché poi l'automobile, quel senso di indipendenza che ti dava e ti dà ancora la macchina, e per noi all'epoca almeno era fondamentale, no? Il compimento del 18esimo era proprio quello, finalmente posso guidare. Mi sembra così di intuire che per i giovani, insomma, per gli anni che stiamo vivendo, ecco, avere la patente non sia più così necessario. Probabilmente anche viviamo in una società, noi quantomeno io ho la realtà milanese, quindi di una città che ti dà la possibilità di non possedere un'automobile perché puoi fare tutto assolutamente senza, quindi forse anche questo è un qualcosa che può influire nelle scelte, però non lo so, ho come questa impressione che non sia più così un obiettivo come era una volta. Curiosità che vi chiedo, insomma, al 342 342 2190. E poi non si può dire che ognuno di noi che ha avuto la prima macchina, magari anche alle altre, ma sicuramente alla prima automobile aveva dato un nome, bello o brutto che fosse. Neffa forse l'aveva chiamata la mia signorina.

0: ai cori di Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
5: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
6: D'altronde, siamo pizza surgelata.
4: E le notizie continuano.
5: Noi pure.
6: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
0: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Da 2 anni, croccante, sfornata ogni mattina.
0: Una produzione, One Podcast. We'll be right back.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Sì, questo è il disco a chiappo. Tu che stavi per cambiare radiostazione, o forse anzi non lo stavi per cambiare, stavi facendo dello zapping mattutino e ascoltato gli Eagles con Hotel California. Sei rimasto qui su Radio Capital, come non capirti, alle 8:40 minuti dalle Prisco con voi fino alle 10 di questa mattina, quindi seconda ora di Capital Weekend in versione solitaria, e a far compagnia insomma a tutte le persone che ci stanno raccontando di grandi spostamenti questa mattina, e siamo caduti così a parlare proprio di automobili e delle prime automobili che ci siamo permessi di comprare, quelle a cui siamo rimasti affezionati, i nomi che magari abbiamo dato a determinate auto. Saluto dunque, dov'è qualcuno che dice: l'avevo chiamata Isotta la mia prima macchina, qualcun altro Carolina, beh giustamente, poi ci sono nomi in genere al femminile che non si capisce perché la mia prima

La Delta l'avevo chiamata, ma è prima l'unica Delta che ho avuto, la Tigre. Nome assolutamente ironico, non andava niente, era tutto fuorché aggressiva la mia Delta, ma ringrazio comunque mio papà per aver tenuto via una vecchia appunto macchina solo per farmi fare i primi anni di guida. Ma sì, chiedevo a voi, insomma, al 342-342-2190, voi figli o genitori, se confermate quella che mi sembra di aver capito essere un po' una tendenza dei giovani che non hanno più quell'esigenza, quella voglia matta di prendere la patente una volta compiuti 18 anni. Saluto Barbara, confermo, mio figlio 23 anni, dopo anni di suppliche l'ha appena presa, per noi incomprensibile. E certo, perché poi sono i genitori che ti dicono, cioè basta, mi sono rotto i coglioni di venirti a prendere e quando vai a ballare e quando devi uscire e portarti a calcio, che no, poi si cresce, ci sono altri modi. Però insomma è come se proprio si è ribaltato il mondo di quando invece eravamo noi a dover supplicare di avere un'iscrizione alla patente o alla scuola guida, insomma, per essere più precisi, il prima possibile. Confermo, mio figlio ha preso la patente a quasi 20 anni, io 18 e 2 mesi, ma non avevo mamma che mi scarrozzava. Bravo Gennaro, sì, perché poi la dinamica è proprio quella. E poi Alessandro, anch'io a 18 anni ho comprato la mia prima automobile, che ho ancora adesso, una 2 cavalli, una Citroen, all'epoca pagata 1.900.000 lire. E anche qui fuori onda si ricordava di tempi in cui le macchine, quando le andavi a comprare in contanti, andavi in concessionaria e ti facevano anche lo sconto quando dicevi, oh, ce l'ho tutti e subito, perché mi goldanè, cioè i soldi, detto in maniera in italiano. E allora c'era anche una sorta di contrattazione, c'era la possibilità di trattare sul prezzo della macchina. Oggi invece, nella fortunata ipotesi che voi abbiate la cifra necessaria per acquistare in contanti un'automobile, la concessionaria stessa, il venditore che vi dice no, finanziamo, che è meglio per lei evidentemente, visto che ci guadagna di più. Va bene, saluto anche l'idea, più mezzi pubblici nelle città ma non sul resto del territorio, in cui l'automobile è indispensabile per muoversi e lavorare, quindi forse i ragazzi di oggi sono meno interessati perché più abituati a farsi prendere ancora lì e portare dei genitori. Noi almeno da me si andava a piedi, si chiedevano i passaggi, certo, perché una volta l'autostop non era neanche così tremendo e così pericoloso, a chi aveva patente auto e si restava a casa. E anche per motivi di lavoro c'è chi giustamente dice che una volta essere automuniti era una delle richieste principali delle varie offerte, quindi avere un'automobile era assolutamente necessario. Va bene, dai, 8:43, come avete capito, l'ho già detto, quella che state ascoltando è Radio Capital, tanta bella musica anche italiana, lui è Fulminacci.

0: La mia era Pandaura, la panda della Laura. Evidentemente chi scrive è Laura. Mi piace questa crasi, si parla di nomignoli dati alle prime automobili. Pandaura, non mi dispiace. Allora, Peugeot 3008 blu, questa carta di Pokémon la rappresenta anche il suo nome. Ah, c'è, però non riesco a vedere. Voi avete troppa, confidate troppo nella vista di un cinquantenne che purtroppo sta subendo quell'inevitabile declino che senza un occhiale adatto è particolare. Come dire, fa perdere, diciamo, determinati dettagli e sfumature alle cose. Ah, che brutta cosa. Va bene, saluto Tony che ricorda con grande nostalgia i bei tempi andati di quando anche lui guidava una due cavalli la Citroen. Ma quelle sono macchine che in realtà sono anche diventate, tra virgolette, d'epoca, no? Chiedo anche conferma e magari qualcuno che non, hanno fatto la storia. Le Citroen, leggo anche di Renault 4, di macchine che avevano, non so, determinate caratteristiche che poi l'hanno fatte un po' così restare nell'immaginario collettivo. E quindi la Renault 4 era quella col cambio davanti, cioè sul cruscotto, tipo, che non ho mai capito in realtà come si potesse utilizzare. A me piace tantissimo poi guardare negli occhi la mia collaboratrice di questa mattina, Agnese, che potrebbe essere la figlia di molti di noi all'ascolto, che non ha idea delle cose di cui stiamo parlando, ma lo faccio apposta per metterti in difficoltà.
1: Ne faccio tesoro comunque.
0: Brava, tu metti in tasca che sono cose, sì, che prima o poi ti serviranno. E per esempio c'è qualche audio anche che
1: sì,
0: ci può essere.
1: Sì, senti Gianfranco.
0: Sì, vai.
2: La mia prima macchina, sì. 1973.
0: Sì.
2: 500 familiare, sì. Usatissima.
0: Issima.
2: Colore originale blu, tendeva già al verdino. L'avevo chiamata Muschio perché nel baule dietro
0: c'era le piante.
2: Si era formata una piccola incrostazione di muschio. L'avevo pagata l'equivalente di sì e no 100 euro di adesso.
0: Sì.
2: Ma come mi sono divertito
0: dal
2: con
0: vivaio.
2: Quella macchina doppiezza e freno a mano tirati in curva.
0: Ma no!
2: C'era un altro genere di traffico, potevo anche sbizzarrirmi.
0: Sì. E sei ancora qui a raccontarcelo, questa cosa ci fa piacere. Ma come mi ha ricordato qualcuno poco fa, lo ringrazio, la pubblicità progresso era l'espressione che qualche minuto fa non mi sovveniva. Ecco, in questo caso non è una pubblicità progresso, direi. Ti sei divertito molto molto bene. Saluto Rosa, Renault 5 arancione, la chiamavo la topa arancione, non so perché. Mi fa ridere, no? Questa cosa, ammetto che i nomi, allora, più sono fantasiosi, vi prego, mandatene tanti, 342-342-2190, più sono fantasiosi, più ci fanno ridere, più ci fanno divertire in un momento anche in cui, insomma, strappare dei sorrisi, anche non fosse solamente perché per molti di voi, l'abbiamo già detto, sarà scontato, ma questo primo agosto corrisponde con il primo giorno di vacanza. Siete in coda? Vabbè, guardate oltre, avrete dei giorni sicuramente che vi faranno dire, vabbè, dai, sono stato in coda, ma alla fine ne è valsa la pena. Come ne è valsa la pena ascoltare Radio Capital? Perché? Perché passa anche con musica come questa qua.

combo tutta britannica, quella che chiude la seconda ora di Capital Weekend. Jamiroquai dopo Robert Palmer su appunto Radio Capital. Allora, prima di andare in news, volevo solo leggere il messaggio di Cristian, sarò velocissimo. La mia macchina storica è stata un appunto sole del 1990.

0: 55, soprannominata Schifo Mobile, perché aveva un odore stantio di morte, cadeva a pezzi, ma quante soddisfazioni, 300.000 chilometri senza problemi. Chris, grazie mille per questo immaginario con il quale lasciamo tutti gli ascoltatori di Radio Capital. Arrivano le news e poi la terza ora insieme.
1: Capital Weekend con Alessandro Prisco.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
12: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi, Rivelia Start, a €549.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
14: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. La terra continua a tremare ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera. Nella notte oltre 40 scosse di assestamento, una ventina i feriti, due in codice rosso, crolli e danni maggiori a Pozzuoli, 22 famiglie sono state sgomberate. È di Rosa Leone il secondo corpo recuperato sotto le macerie della palazzina crollata a Pistunina, a Messina, in Sicilia. Era la sorella di Carmelo, l'imprenditore settantenne il cui corpo è stato recuperato ieri. Continuano le ricerche, ci sono ancora 4 dispersi, c'è l'ipotesi di un cedimento strutturale. La procura indaga per disastro e omicidio colposi, al momento contro ignoti. Caldo rovente, oggi 19, domani saranno 23 le città col bollino rosso, sulle 27 monitorate, e l'Europa brucia per gli incendi boschivi. L'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, fa i calcoli. Silvia Mobili.
15: Nella seconda metà di luglio sono andati in fumo in media 225 km quadrati al giorno, una superficie pari a circa 2 volte quella della Comune di Parigi. I paesi maggiormente colpiti sono la Spagna, la Francia e l'Italia, dove dall'inizio dell'anno sono stati 1070 gli incendi boschivi. Le fiamme hanno percorso 741 km quadrati, una superficie grande quanto la provincia di Lodi. La Sicilia

Sicilia è la regione più colpita, con 510 km quadrati bruciati, seguita da Calabria e Puglia. Tra i boschi sono andati in fumo 37 km quadrati di latifoglie e 24 di conifere. A farne soprattutto le spese

0: stati recuperati gli altri panetti, sequestrate in tutto quasi 5 tonnellate di cocaina nell'inchiesta della Procura di Brescia. Nelle piazze di spaccio europee avrebbero fruttato 1 miliardo di euro. Le notizie di Radio Capital tornano alle 10.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

e subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: ma quali sono? Quali sono quelle radio? Ve lo dico già io, spoiler, non ci sono quelle radio che in meno di mezz'ora, anzi in circa mezz'ora, vi danno due soli di chitarra, come quello degli Eagles con Hotel California di appunto circa mezz'ora fa, e poi quello di Sultans of Swing, Dire Straits, canzone che apre la terza ora insieme di Capital Weekend, le 9:09. Sono Alessandro Prisco, o Ale Prisco come preferite, con voi dunque fino alle 10 di questa mattina. Poi cederò il passo alla mia amica e collega Matilde Amato, oggi splittati, noi in genere siamo in onda insieme nel weekend di 18-20, ma per questo primo di agosto, primo e 2 di agosto, primo weekend di agosto, saremo ognuno per gli affari propri. Saluto anche, a proposito di soli di chitarra, il mio amico Massimo Aldani, che non ama particolarmente i soli di chitarra elettrica, e glieli dedico tutti e due, insomma, ma credo avrà apprezzato comunque. Tra l'altro ci portiamo dietro, ma poi lo archiviamo dall'ora precedente, l'argomento, insomma, nomi dati alle prime automobili, quelle che ricordiamo con più romanticismo, con più affezione, e, o magari perché no, anche con un po' di incazzatura, perché ci hanno lasciato a piedi perché piuttosto vecchiotte, insomma, di racconti vostri ne sono arrivati tanti al 342 342 2190. A questo punto mi chiedo, la macchina, la prima automobile del signor Lordani, come si sia chiamata. Massimo, come avrà potuto chiamare la sua? Etta, come Etta James. Questa Etta te la presento, ti faccio fare un giro con su Etta. No, la smetto, perché poi ascolta. E sono problemi. Di nuovo buongiorno. Allora, dai, saluti sparsi alle persone che magari da poco hanno acceso la radio. Tra queste sicuramente non c'è Tiziana che allega foto. Ciao, sono due ore che raccolgo mele in vostra compagnia. Da Canale Monterano. Allora, io che sono un geografo, o meglio, che vorrei sapere dove sono tutti i posti del mondo, compito per Agnese, subito, immediatamente, cercare l'ubicazione o la provincia di Canale Monterano.
1: Roma.
0: Roma? Ah, stavo dicendo, raccoglie mele, sarà sicuramente in Alto Adige, che ne so, da quelle parti lì, molto bene.
1: E invece no.
0: Ma in quante cose che, insomma, ci si stupisce. Va bene, comunque abbiamo almeno imparato una cosa nuova, e magari anche qualcuno di voi. Saluto anche Luciano, che, come dire, ci racconta anche qualcosa, o meglio, ci ricorda qualcosa che oggi ci potrebbe non rendere felicissimi. La prima macchina, scrive, fu una Fiat 600, era di mio nonno, era del 1979, e mi ricordo la benzina la pagavo, e qui le note dolenti, 500 lire al litro. Torniamo al discorso delle lire, degli euro, di chi ancora fa quella sorta di rapporto ormai inutile. Tra l'altro introducevo poi l'ora precedente, siamo anche così scivolati velocemente sul concetto di tecnologia, come nella maggior parte dei casi ci abbia agevolato, ci abbia aiutato nella vita. Si diceva che una volta si andava a telefonare ai genitori con i gettoni, quindi si facevano le code alle cabine telefoniche. Oggi chiaramente con gli smartphone tutto questo non è più storia, ed è tutto molto più comodo. Ma prima di lanciare il prossimo disco vi chiedo una cosa: come avete progettato le vostre vacanze di quest'anno o degli ultimi anni? Perché notizia che ho letto non più di 24 ore fa, forse 48, esagero, è che molte persone adesso si stanno affidando all'intelligenza artificiale.

artificiale, sì sì, avete capito bene, al AI, per farsi organizzare la vacanza. Quindi neanche più lo sbattimento, anche quella cosa molto bella, se fatta in coppia, di decidere dove andare a trascorrere dei bei giorni insieme.

0: La voce di Noah Kahan su Radio Capital Doors, il titolo del disco suonato alle 9:15 minuti di questo sabato mattina, il primo di agosto. Allora parlavamo di soli di chitarra. Saluto Augusto da Napoli, guarda, ci hai ascoltati fuori onda. E mettiamo anche il terzo solo di chitarra fantastico, mettiamo Comfortably Numb dei Pink Floyd e facciamo il podio. Hai ragione, proprio di questo parlavamo fuori onda. Forse per me, guarda, il giorno che deciderò io la scaletta musicale. No, no, sto scherzando. L'intonazione sembrava un po' quella, ma lungi da me, anzi, ci mancherebbe altro. Di nuovo buongiorno. Allora, a Canale Monterano, scrive Carlo, c'è la chiesa di Don Bastiano, del Marchese del Grillo, perché io so io e voi quella roba lì. Per chi l'ha visto, quindi lasciamo. Chi l'ha visto, tra l'altro, non apriamo il discorso di chi l'ha visto, che cambia conduzione, altri argomenti. Allora, parlavamo di intelligenza artificiale, o meglio, dell'utilizzo, secondo me, ma mi permetto, punto di vista abusato, dell'AI per decidere, pianificare le vacanze estive. Agnese, prego.
1: Ciao Ale, io sono rimasta ancora alle vecchie guide che adoro comprare. Bravo. Sfogliare, sottolineare, prendere appunti e organizzare il viaggio ancora in quella maniera, anche se ogni tanto magari un suggerimento del AI aiuta sempre. E quest'anno con gli amici abbiamo organizzato un bel giro in macchina in Bretagna.

0: allora, con l'aiuto sì, delle guide.
1: Certo,
0: cartacee.
1: Cartacee.
0: Un abbraccio, Erika. Ciao.
1: Ciao, ciao Erika. Salutiamo tra l'altro gli amici di Lonely Planet con le quali Radio Capital ha recentemente collaborato in quel di Genova. E ne abbiamo altri.
0: Ciao.
1: Vai, ciao.
2: Noi a gennaio 2025 volevamo sì, prenotare una crociera tra i fiordi norvegesi per la scorsa estate, ma era già tutto pieno. Quindi l'abbiamo prenotata per quest'anno.
1: Sì.
2: E ahimè siamo già partiti e tornati purtroppo dal 17 al 28 luglio. Oh. Bellissimo e freschissimo soprattutto.
1: Ebbene. Giusto.
2: Buone vacanze a tutti, Valentina.
1: Grazie, grazie, grazie Valentina. Ci fa piacere sapere che tu abbia passato delle belle vacanze. Sarebbe stato bello sapere se sia stata l'intelligenza artificiale a consigliarti prima o poi di fare una crociera. Ma guarda caso, o forse non tutto viene a caso, visto che dalle auto siamo passati alle navi, ma visto che sei tornata possiamo dirlo con il sorriso. Francesco De Gregori, questa canzone si intitola Titanic. Ma quanto costa la prima classe? La

0: Vabbè, ma una canzone più bella dell'altra, scrive Raffaella. Siete l'eccellenza della radio, Raffaella, ma cosa te lo dico a fare? Se vuoi la bella musica, anzi se vuoi solo bella musica, noi siamo qui apposta per te e per rallegrare le tue e le vostre orecchie a Radio Capital. Le 9:25 del mattino, Lali Prisco con voi fino alle 10, quindi ancora una mezz'oretta da passare insieme. Saluto anche Roberta. Quest'estate scrive Vacanza Alternativa. Una settimana nelle colline di Pesaro, tra l'altro città che ho particolarmente a cuore, ciao mamma, ciao papà, per un workshop di taiko, tamburi tradizionali giapponesi, con il mio maestro Mugen e il gruppo Munedaiko. Alte vibrazioni. Roberta, io tu sei l'espressione delle persone che al 342-342-2190 ci stanno giustamente raccontando cosa faranno, cosa hanno fatto e cosa hanno appunto intenzione di fare in queste vacanze o cosa stanno facendo. Ma la domanda non era questa, era: avete forse utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare la vostra vacanza, proprio per decidere, farvi consigliare non sapendo dove andare? Ma sai che c'è? Chiedo all'intelligenza artificiale, perché questa è la notizia che appunto ho letto ieri o l'altro ieri, insomma, che c'è un po' questa tendenza, forse anche pigrizia mentale, perché poi di questo si tratta, di far decidere ad altri cose che poi alla fine dobbiamo fare noi. Quindi Agnese, se c'è qualche audio io ti prego.
1: Io assolutamente, ecco, le scelgo da me. Decido dove andare. Sì. L'intelligenza artificiale la utilizzo per la logistica, che è utilissima e ti fa risparmiare tempo.
0: Questo è vero.
1: Tipo lungo il tragitto, se c'è qualcosa di particolare da vedere, o

0: trovare questo, quell'altro bed and breakfast, o ottimizzare gli spostamenti solo per la logistica, ma per la scelta assolutamente da me.
1: Giusto. No, questa cosa la trovo corretta. Quella è un'utilità, è un servizio che, di cui sto usufruendo, ma la decisione alla fine è mia. Prego, Agne.
2: Ciao a tutti. Ciao. Io faccio sempre da solo, niente intelligenza artificiale, quindi mi metto su internet, cerco le offerte migliori.
1: Ah, che bello.
2: E quelle che mi piacciono, poi alla fine le fermo. E quest'anno vado da Cagliari a Trapani in barca a vela, mi faccio un po' di Sardegna e un po' di Sicilia. Non vedo l'ora.
1: Isole maggiori, direi, come si diceva, e isole comprese, le isole maggiori. Va bene. Oh, comunque, una persona, uno che abbia detto: oh, quest'anno vado qui perché me l'ha detto l'intelligenza artificiale, non c'è. Oh, io lo spero, perché veramente è una cosa che mi darebbe molta, molta, molta tristezza. Ma questo, ripeto, è solo un parere personale.

0: Al piano Norah Jones. Come away with me. Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Harvest for the World, Hailey Brothers, 9:38 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital. Ci stiamo occupando un po' delle vostre ferie, ma non dove l'avete fatte, dove le farete, che è un discorso sì che ci fa piacere sapere come passerete il vostro tempo, ma era un altro. Ci piaceva invece sapere, insomma, se qualcuno di voi all'ascolto ha scelto la propria destinazione grazie all'intelligenza artificiale, ma non come strumento poi una volta arrivati, proprio non so dove andare. Adesso non dico il nome, sono al telefono con qua di fianco, mi si apre Familiaro. Dove posso andare quest'estate? Pum, ah guarda, l'intelligenza AI ci dice andiamo lì, per fortuna insomma finora molti di voi ci raccontano di un utilizzo appunto come dire molto pratico una volta in loco per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. E Daniele scrive: vacanze fatte a luglio, ma proverò a chiedere all'AI se mi conviene rimanere a Roma ad agosto e godermi la tranquillità e la città svuotata che sembra quasi una provincia. Secondo me mi dice di sì, che è un'altra delle grandi verità: rimanere nella propria città quando si svuota e godere di quei privilegi che non hai mai. Ne dico uno su tutti: il parcheggio sotto casa, e decidere anche dove parcheggiare l'automobile a seconda di come gira il sole. Quello è il vero lusso, quello è il vero lusso dell'estate. Poi ci sono le vostre voci al 342 342 2190.
1: Buongiorno, anch'io ho usato recentemente l'intelligenza artificiale, sì, non per decidere dove andare, ma per farmi fare itinerari che poi dopo ovviamente affino, e per calcolare un budget, e quindi l'ho fatto fare su più destinazioni per capire cosa volevo fare, cosa mi conveniva fare, di solito a Milano.
0: Giusto, giusto, una sorta di paragone chiesto, una sorta di quelle grosse compagnie che già di cui conosciamo le pubblicità che ti comparano i prezzi delle varie cose.
2: Io ad esempio vado, sì, in Brasile perché me l'ha detto mia moglie.
0: Giusto.
2: Non l'intelligenza artificiale. Ciao, un saluto e buon fine settimana da Marco.
0: Ciao Marco, guarda, te lo potevo dire anch'io di andare in Brasile, lasciando perdere tua moglie che evidentemente non ne può più l'ultimo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: La mia intelligenza artificiale, sì, mi ha suggerito: Pasquale, siccome sei povero come la merda, è meglio che resti a casa. Ciao ragazzi.
0: Ciao Pasquale, cosa dobbiamo dirti allora? Buone ferie casalinghe. Vai a spostare la macchina, va.

Alex Warren, Fever Dream su Radio Capital. Olivia, ci hai fatto tanto ridere, coppia mista, una siciliana e un mezzo sardo, e l'altra metà quindi mezza siciliana, vabbè, quindi l'altro sarà mezzo sardo e mezzo qualcos'altro, ma non importa. Alternano vacanze tra mare, al mare, tra Sicilia e Sardegna, e grazie al grazie, cioè lo farei anch'io, giustamente. Oh amore, di dove sei tu? Siciliana, perfetto, ti porto in Sardegna. Tu di dove sei? Sardo, perfetto, ti porto in Sicilia. D'altronde, come vai? Cadi sempre in piedi, da un paradiso all'altro. Altro usiamo l'intelligenza artificiale solo per sapere quali spiagge sono meno affollate. Questa, ecco, questa come dire, utilizzo che apprezzo molto dell'AI. Senti, anzi sentite, uscendo un attimo dal discorso dell'intelligenza artificiale, molto anche brevemente, una cosa intelligente, se sembra strano dirlo, l'ha fatta Infantino. Gianni Infantino, il presidente della FIFA, da me ribattezzato Gianni Infantile, per ovvi motivi che, visto, essendosi attirato l'ira funesta delle cagnette a cui avrebbe voluto sottrarre Rosso, piccola citazione, ovvero tipo l'UEFA, sapete che voleva creare una FIFA, un mondiale privato, solo per i ricchi, solo per i ricchi, oddio, un mondiale, far gestire il mondiale a enti privati e quindi renderlo appetibile ai grandi investitori, si sono sollevate tutte le grandi, insomma, grandi sommosse popolari, tra cui la stessa UEFA che aveva minacciato di boicottare le grandi manifestazioni organizzate dalla FIFA, e quindi il buon Gianni ha fatto un passo indietro, Infantino si ferma e rinuncia al piano per il mondiale. Troppe divisioni, scrive, ma io voglio dire, caro Gianni, come potevi solo pensare che questa cosa avrebbe potuto funzionare, o quantomeno accaparrarsi la gioia e il favore di tutte le altre federazioni mondiali. Vabbè, oh, ci hai provato, mi viene da dire, è andata male, ritenta, anzi no, non ritenterei neanche, ma tanto poi c'è qualcuno che vuole farti presidente segretario dell'ONU, il tuo nuovo amico Donald, quindi da lì, insomma, direi che la megalomania è imperante. Va bene, insomma, buona notizia di giornata. I mondiali dovrebbero restare così come sono, senza grandi interferenze da parte di Gianni Infantile o Infantino. Continuiamo con la bella musica, Tears for Fears.

Una spremuta di anni 90 con gli Smashing Pumpkins, anche se il disco si intitola 1979, ascoltato qui su Radio Capital alle 9.52 minuti, disco invece che riporta la data del 1995. Allora, brevemente, un po' di saluti sparsi dedicati a voi, insomma, prima di lasciare spazio alla mia amica Matilde Amato. Scrive Cosimo: il lusso di rimanere a Roma ad agosto, riuscire ad andare da nord a sud e da est a ovest in pochissimi minuti. Normalmente ci si impiegano ore. E beh, giusto. Anzi, passi la giornata a sprecare benzina solo per il gusto di girare una Roma desolata. Poi alla fine della vacanza con la benzina hai speso di più di quanto avresti speso se fossi andato da qualche altra parte. Saluto anche Alberto, dice il bello di restare a casa durante l'estate e non avere i vicini. Che dipende sempre dal rapporto che si ha con i vicini di casa. Sei quello chiassoso, ecco, quando se ne va. In effetti potrebbe fare anche piacere. Va bene, dai, come detto, ci teniamo sempre poco spazio per la fine perché siamo bravi a fare i conti. E quindi poi andiamo sempre un po' di corsa. Ma quello che non togliamo alle vostre orecchie è sempre la bella musica di Radio Capital, che vi fa compagnia anche in una giornata come questa, che continuo a vedere essere caratterizzata, ma non poteva essere altrimenti, davvero, da molti spostamenti sulle autostrade italiane. Con voi a farvi compagnia c'è anche Motta. Sei bella davvero.

0: ringrazio, ne approfitto di questi pochi secondi che ci mancano per ringraziare chi ha lavorato con me questa mattina, quindi Paolino in regia, ringrazio anche Agnese che si è occupata di tutti i vostri messaggi e le vostre note audio. Come detto, adesso lascio spazio alla mia amica e collega Matilde Amato che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. Noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 7 sempre qui su Radio Capital. Ciao a tutti, baci e buon sabato, a domani.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Le 10 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Sono 67 le morti accertate tra i migranti nel tentativo di raggiungere Ceuta. Nell'exclave spagnola rientra l'emergenza. Dei 60.000 arrivati, oltre 48.000 sono tornati in Marocco. L'Italia ha sospeso lo spazio Schengen con la Spagna per ragioni di sicurezza, ha detto la premier Meloni. Il premier spagnolo Sanchez risponde citando i dati. Da noi meno migranti irregolari che in Italia negli ultimi anni. La solidarietà è opzionale, il rispetto dei trattati. No. Un musicista di 55 anni è morto in una stanza di albergo a Perugia. Si teme un'intossicazione da monossido di carbonio. La camera si trova vicino a un locale con la caldaia. In gravi condizioni la compagna. La coppia si trovava a Perugia per un concerto da tenere insieme a una quarantina di musicisti che, non vedendoli arrivare, hanno allertato i soccorsi. Boom di aspiranti medici di famiglia in Italia. Sono quasi 6.000 le domande presentate per accedere al corso di formazione in medicina generale per il prossimo triennio, a fronte di 2.600 posti disponibili. Il numero più alto di candidature in Campania, una buona notizia secondo la Federazione dei Medici di Medicina Generale, che si attende però anche novità dalle istituzioni. Noemi Lopez, vice segretario della Federazione.
10: È un dato che va letto sicuramente in maniera positiva, incoraggiante, ma senza troppi entusiasmi. È il momento in cui tutte le parti coinvolte, le istituzioni, il governo, le regioni, adesso prendono la loro responsabilità nel procedere immediatamente con un nuovo contratto, quindi una reale deburocratizzazione, una detassazione, soprattutto degli incentivi al fine di investire nella professione, e il coinvolgimento dell'università nella formazione specifica in medicina generale e l'implementazione di teleconsulto e telemedicina nella nostra professione.
9: Gianni Infantino rinuncia. La FIFA blocca il piano di privatizzare il mondiale con la vendita a fondi finanziari troppo

Divisioni, la proposta non verrà portata avanti, la marcia indietro del presidente Infantino, dopo le proteste delle confederazioni un po' di tutto il mondo e la minaccia della UEFA di boicottare i prossimi campionati del mondo.

0: e addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Guarda, lo stavo aspettando il cabarettista di turno. Subito, Marco, a 342-342-2190. Ma qui non sarebbe I shot the sheriff, I shot the Prisco. No, ma non è che, cioè, figurati, non l'ho fatto fuori. Anzi, è stato con voi fino a 5 minuti fa, 7 minuti fa, più o meno. E quindi lo ritroverete domani mattina alle 7, quindi dalle 7 alle 10, per l'ultimo weekend di Capital Weekend, in cui però siamo separati in casa, lo so, c'è un po' di tristezza, mi rendo conto. Ma invece queste due ore saranno felici e gioiose, perché sono di fatto due ore che adesso vi spieghiamo, anche un po' particolari da un punto di vista dell'organizzazione. Intanto, sigla!
1: Capital Weekend. Weekend. Con Matilde Amato.
0: Eccomi qua. Sì, buongiorno.
2: Trasmissione in solitaria.
0: Sì, solitaria, dove sei? Dove stai andando? Tantissimi che si stanno spostando. Qua sembrava, più che una macchina, sembrava quasi un treno. Buongiorno anche a Marco De Lillis, a.k.a. Chef Blues, ma in realtà sappiamo che quando non è col mezzogiornale di fatto lui ritorna ad essere Marco De Lillis. E buongiorno anche ad Agnese Vanucci, che è in redazione questa mattina. Buongiorno Agne.
3: Buongiorno Matti.
0: Alla tua quarta ora di diretta, e te ne aspetta anche una quinta. Sì, infatti.
3: Non vedo l'ora.
0: Stai bene? No, dai, adesso non dire così. Stai bene?
3: Sì, guardami.
0: Ah, ok, oddio. Perfetto. Caffè preso?
3: Sì, caffeinizzata.
0: Ok, o teinizzata, a seconda. Tu sei da caffè, sì, o da tè?
3: Caffè, tutta caffè. La vita.
0: Ok, sì, perfetto, sì, va bene.
3: Tu pure?
0: Ma in realtà io ho il mio tè freddo. Allora, io il caffè per iniziare la giornata, però un tè ci deve sempre stare da qualche parte a un certo punto. Perché dicevo giornata complicata? Allora, adesso al di là degli spostamenti, abbiamo letto 26 milioni italiani in viaggio, bollino nero, questo weekend, quindi ce la siamo messa via. Se siete in coda, siamo noi a tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Detto questo, però, come da tradizione, anche lo scorso anno avevamo fatto una cosa del genere. Questo, se per chi deve partire, chiaramente, perché ci sono tanti che non partiranno adesso, non partiranno affatto, però qua, voi immaginatevi la situazione in cui bisogna partire. Voi lo istituite gli ultimi due giorni, li istituite i giorni dei vestiti brutti? Vado a specificare vestiti brutti, vestiti quelli lisi, quelle magliette con cui magari di solito dormi, comunque tutte quelle cose che di fatto non ti devi portare via, perché per me questi sono gli ultimi giorni in cui la valigia, oddio, cosa devo portare? Adesso poi approfondiremo anche la questione della valigia, però sì, effettivamente vestiti brutti. Oggi vestita a caso, qualcuno mi ha chiesto come sei vestita, sei vestita a strati, sei a cipolla? No, vestita completamente a caso con quelli che di fatto sono vestiti che appunto spero di non dover portare via, perché poi all'ultimo c'è sempre anche un ripensamento. Va bene, cominciamo con il nuovo di Beyoncé su Radio Capital.

0: Beyoncé Morning Dew Dunk su Radio Capital 10:15 in questo sabato 1 agosto, la classe di Beyoncé che si contrappone subito alla follia degli ascoltatori di quest'ora.
1: Matilde Amato!
0: Eccoci qua!
1: Benvenuta tra noi il sabato del 1 di agosto. Già fatta le ferie, si sente, sto uscendo fuori di testa.
0: Si
1: ciao,
0: sente.
1: Antonio, grazie per la compagnia.
0: Antonio, grazie a te di esserci, a tutti voi che al 342-342-2190 già state iniziando a schierarvi, nel senso che abbiamo detto, ma voi la fate questa cosa degli ultimi giorni prima della partenza di avere i vestiti brutti? Allora, pare di sì, perché per esempio Alessandro da Udine dice sì, preparazione per 15 giorni di vacanza in Romania e sì, ultimi 3 giorni di vestiti brutti, sia in ufficio che a casa, senza ritegno, perché poi non è che è soltanto a casa, se uno istituisce i giorni dei vestiti brutti, quelli che non ti servono quando andrai via e quindi non te li porti, che hanno proprio quella funzione lì, sono in un angolino dell'armadio e servono esattamente per questa funzione qua, è una funzione anche sociale, quindi anche in ufficio non bisogna avere vergogna di farsi vedere per quello che di fatto si è. Buongiorno, dice Francesco, io porto i vestiti brutti o vecchi invece in vacanza, così quando sono lì li butto e quando torno ho l'armadio libero per metterci cose nuove. Anche questo è una filosofia di vita che mi piace forse un filo di più, perché è un po' come io lo faccio con i libri, di portare libri che magari non mi sono piaciuti o comunque che non lo so, o anche che ho voglia che abbiano nuova vita, che vengano conosciuti, allora me ne porto sempre dietro uno o due che ho già letto, quindi che non mi servono, e li voglio lasciare, appunto faccio tipo il book crossing, anche se di fatto magari non c'è l'angolino apposito, li lascio magari in un angolino al bar, ristoranti, spiaggia, sai mai che qualcuno li trova e diventano un tesoro appunto per qualcun altro. Stefano dice, ragazzi, però la cosa più tragica secondo me è preparare i bagagli a distanza per la propria compagna che è partita leggera con la figlia e ti ha lasciato il grosso da fare. Che lì c'hai la responsabilità anche. Non ho capito, allora scusami, le magliette rosse, qual è la maglietta rossa che dicevi? Quella canotta lì con i glitter, non ho capito. E hai la responsabilità anche di sbagliare, quindi Stefano ti mandiamo un abbraccio perché devi fare qualcosa per qualcun altro e hai la responsabilità della scelta, fatti guidare con messaggi, fatti mandare le foto, così è la cosa più semplice. Tra poco parleremo sì delle valigie, perché fare le valigie comunque è una piccola, adesso non grande, ma piccola fonte di stress. Nel frattempo

quel lato oscuro, potremmo definire, di quelli che hanno deciso comunque che i giorni prima della partenza sono dedicati ai vestiti che non si mettono mai durante l'anno. C'è anche Moki che dice: mi aggiungo anch'io, voglio partecipare. Assolutamente sì, Mati, ieri al lavoro sembravo un pescatore di telline, con tutto il rispetto naturalmente per il pescatore di telline, ma solo per dire che si è vestito in maniera completamente casuale, anche fuori contesto se vuoi, per andare appunto in ufficio. Dicevamo però che le valigie adesso, immagino che appunto non è che stiamo tutti partendo in questo momento preciso, però diciamo proviamo a metterci in quella condizione in cui prima o poi nella vita capita di dover fare una valigia. Non so se voi amiate farle, per quanto mi riguarda è la mia cosa preferita nel mondo, proprio perché non riesco ad avere un'organizzazione, mi mette proprio in crisi. Ho scoperto che in realtà non sono la sola, perché diciamo che se uno è bravo a fare la valigia è perché magari mette in gioco, diciamo, una sorta di razionalità, che però a me manca. Cioè, quando la distribuivano stavo al buffet dei dolci a mangiare pasticcini, quindi capisci che non ce l'ho quella cosa lì. Allora, ci sono però di fatto diverse cose che entrano in gioco quando appunto ci mettiamo a fare una valigia, che diventa una sorta di compromesso personale tra i principi che regolano i comportamenti umani. Non è che lo dico io, è che l'hanno teorizzato proprio alcuni studiosi. Ci sono appunto alcuni principi, uno di questi è la cosiddetta avversione alla perdita, cioè quel concetto secondo il quale di fronte alla prospettiva di perdere qualcosa o di guadagnarla riteniamo circa due volte più spiacevole la perdita rispetto al guadagno. Faccio un esempio: trovare 100 euro in una tasca di un vecchio vestito è piacevole 1, perderli dalla tasca mentre stiamo camminando è spiacevole 2, capito? Questa è la storia della avversione alla perdita. Quindi già il fatto di possedere un qualcosa ce la fa sembrare importante, preziosa, e quindi lasciarla fuori dalla valigia, lasciarla a casa, equivale in un certo senso a perderla immediatamente, capito? Perché dobbiamo fare questo compromesso tra le cose che pensiamo di fare. Poi, quando pensiamo ai nostri bisogni futuri, c'è anche un altro meccanismo del cervello che scatta, è che tendiamo a diversificare le nostre scelte molto più di quando ci troviamo di fronte a un consumo immediato. Cioè, in sostanza cerchiamo di tenere dentro tutto, perché non si sa mai, cioè perché non portare quel paio di scarpe bellissimo col tacco a

spillo, potrebbe servirmi. Dici, ma stai andando in montagna? Ma tu che ne sai? Magari c'è una serata particolare. Perché non portare quel cappello di paglia? Anche perché se non lo porto al mare, cioè dove me lo devo mettere? In città? Ecco, tutte queste cose ci creano poi alla fine una sorta di stress. Io dicevo quei libri, anche quei libri è difficilissimo scegliere, perché tu nel momento in cui stai scegliendo li vorresti leggere tutti, è come i vestiti.

0: c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: scusami, con Marco De Lillis stavamo dicendo fuori onda, ma non dice Bad Luck questa canzone di Harold Melville and Blue Notes appena sentita su Radio Capitol? Dice bella, bella. Sai cosa mi ha fatto pensare, Marco? Alle tartarughe, quelle della Ricerca di Nemo, quelle bella, quelle che andavano sulla corrente. Oppure anche, vediamo, cioè, sempre altri riferimenti cinematografici, Ghostface, però fatto in versione Scary Movie. Però in realtà forse lì dice "What's that?" in inglese, e in italiano forse era doppiato con "Bella!" Strafatto, cioè era la parodia ovviamente di Scream, uno dei film che mi fa più paura al mondo. Torniamo ai vostri vestiti bruttoni, come dice Luca. Bravo Luca, tu sei uno di noi, vestiti bruttoni tutto l'anno, amici, per via del mio essere artigiano, e quindi vestiti bruttoni anche in valigia. La mia valigia in fondo è facile da fare, perché i vestiti sono sempre bruttoni. Ma no, bruttoni, però mi piace che lui usi un termine che uso anch'io, brutto, perché viviamo un po' tutti la stessa vita. Bruttoni nel senso di vestiti comodi, quelli che usi in casa e poi hai il coraggio di portare, anche dargli una nuova vita portandoli fuori casa. Ciao Mati, dice Eli, io non metto i vestiti brutti perché quel brutto lavoro di fare la valigia lo faccio proprio all'ultimo momento. A volte ci metto pure qualcosa di appena lavato, magari ancora umido. Sì, sono la regina, l'imperatrice dei tiratardi. Eli, noi siamo praticamente separate alla nascita, cioè la nostra vita è la stessa. Anch'io, dici, senti, questo l'ho lavato, potrebbe servire, è ancora umido, fa niente, si asciugherà in valigia, speriamo che non faccia un po' di muffina, perché noi appunto facciamo parte di quelli che quando distribuivano la razionalità eravamo a fare un giro da un'altra parte, non come invece questa ascoltatrice.
1: Per non farsi stressare dalle valigie bisogna farsi un foglietto dove c'è scritto tutto quello che si deve portare, sì, e tenerlo sempre per tutta la vita, spuntarlo per di tutta volta la vita. In volta alla voce vestiti, poi ovviamente uno metterà i vestiti a seconda della stagione, a seconda del posto dove va. Un saluto, Monblu da Reggio Emilia.
0: Monblu da Reggio Emilia, tu sì che sei una persona organizzata, organizzaci la vita, ti prego. Con la lista da tenere, da fare una volta e poi da tenere per sempre, per tutta la vita. Che la aggiorni, poi magari ci aggiungi delle cose, togli quelle che hai capito che tanto in vacanza, magari o in quella particolare vacanza non ti servono. Però sì, tu sei una persona decisamente organizzata, cosa che invece... vabbè, chi vi parla, figuriamoci, però mi sembra di capire che anche qualche ascoltatore e ascoltatrice si adegua.

0: faccio il passo avanti con Google Keep, c'è una nota sul telefono, c'è una nota generica per ogni viaggio, c'è tutta una serie di cose che devo portare per ogni viaggio, poi c'è la nota specifica per viaggio di trekking, viaggio magari in paesi caldi, paesi freddi, eccetera, e poi ho anche la nota viaggio con i cani, quando porto i cani cosa fare, e ogni volta con un click si risbloccano tutte e vado giorno in giorno. Meglio averla preparata più che meno.
1: Sì, sì, questo decisamente. Comunque siete organizzatissimi. Guarda, allora, questa cosa della nota nel telefono da aggiornare, così per poter fare appunto una sorta di lista, va per la maggiore, perché sono arrivati diversi messaggi al 342-342-2190 che dicono la stessa cosa. Poi si aggiunge Veronica, dice: beh, ragazzi, io per esempio ho i vestiti fissi a seconda della meta, per non avere anche foto tutte con gli stessi vestiti. Qualche dettaglio bisogna cambiarlo. In questo modo la valigia si fa in 10 minuti. Veronica da Verona. Vabbè, adesso 10 minuti, Veronica, 10 minuti, magari un quarto d'ora, mezz'oretta, perché comunque devi fare tutti. Allora, questa cosa di fare i look già pronti è effettivamente un po' l'upgrade, cioè è quello che ho provato a fare l'anno scorso. Quindi allora adesso mi segno, grazie ai vostri consigli, di farmi la lista. Quindi oggi aggiungo, oltre la lista delle cose da fare prima di partire, anche la lista delle cose da mettere in valigia, e poi faccio le prove. Ma voi li provate i vestiti prima di metterli in valigia? Dici: ma io li conosco. Lo so, però non le vuoi fare delle provettine che metti caso che dici: porto delle cose inutili? Io è per cercare di risparmiare. Poi alla fine, alla rinfusa, devo dire che caccio dentro delle cose, anche se avevo fatto tutti gli strati perfetti, caccio dentro quelle cose appunto appena lavate, ancora un po' umide, che non si sa mai, possono sempre servire, perché si può cercare di migliorare, questo sì, ma cambiare radicalmente è

0: l'inno nazionale Luca Carboni su Radio Capital. La Capital Weekend con l'Amati fino a mezzogiorno in questo sabato 1 agosto, sarà così anche domani, e dopodiché ci salutiamo per un pezzettino di estate, poi ci sentiamo sui social naturalmente, perché poi ci si scrive sempre anche in DM con tanti di voi, e poi ci risentiremo a settembre con Ale ricongiunti, perché a me questa cosa della separazione, ve lo devo dire, non è che stia facendo impazzire. Cioè, puoi sapere di essere vicini di casa, ancora peggio, perché ci siamo visti, ci siamo toccati, ci siamo abbracciati, ma poi siamo in onda separati, va bene, però ci siete tutti voi a farci compagnia e anche a raccontarci storie legate. Dunque, abbiamo aperto una parentesi sulla questione dei vestiti brutti.
1: Buongiorno da Milano.
0: Buongiorno.
1: Io invece, quando metto i vestiti brutti, quelli sì, appunto della settimana senza vestiti belli,
0: sì,
1: li metto improvvisamente, sono bellissimi.
0: Sì.
1: E allora dico, allora quasi quasi porto questo.
0: Ho sbagliato.
1: Quindi non lo metto. E alla fine li porto tutti e due, sia quello nuovo bello che questo qui che è fantastico.
0: Brava! Ciao. Così che si fa, non avere delle certezze nella vita, mai, non avere delle convinzioni. Pensavi che fossero vestiti brutti, sì, è la settimana dei vestiti non tanto belli, e però sai che tutto sommato, rivedendola sta maglietta, può dire ancora la sua, perché no? E allora diventa magicamente una, subito una maglietta bella da portare anche in vacanza, da sfoggiare di fronte ad altre persone. E poi ci sono, cioè, messaggi sulla disorganizzazione, per esempio Nicoletta dice: buongiorno ragazzi, io e mio marito siamo la strana coppia, io organizzata zero, lui invece tantissimo, per fortuna, però dopo 20 anni di matrimonio qualcosina la sto imparando. Sì, perché qualcosina poi passa, sono nella tua stessa situazione, mio marito organizzatissimo, io naturalmente zero, qualcosa passa, poi però in realtà la vera natura resta.
2: Cara Matilde,
0: ciao,
2: sono Lorena.
0: Ciao Lorena.
2: Io sono la regina della disorganizzazione, perché riesco sempre a portare cose che poi non metterò mai, mm-hmm, e lasciare a casa quello che invece in realtà potrebbe servirmi.
0: Certo.
2: Ma il top l'ho raggiunto un anno, che dovevamo andare al mare, e ho fatto la valigia, ho preso, credevo di aver preso tutto, in realtà ho lasciato a casa tutti i costumi, sia i miei che quelli di mio marito, ho portato solo quelli di mia figlia, quindi più disorganizzata di così non credo che esista qualcuno.
0: No, guarda, fidati, siamo in tanti, non sentirti da sola, se anzi ci abbracciamo tutti insieme. Mi piace che poi al mare c'è andata solo tua figlia, perché a quel punto tu e tuo marito o devi andartelo a comprare di fortuna il costume, ma non è mai come quello che avevi e che avresti potuto portare.

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con 1 litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di 3 valigie in regalo.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da 1 litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Le 11 a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. . 130 famiglie sgomberate a Pozzuoli dopo il terremoto di magnitudo 4.7, lo fanno sapere i vigili del fuoco. Dopo la scossa più forte degli ultimi decenni, la terra ha continuato a tremare per tutta la notte con decine di scosse di assestamento, crolli e danni nella zona, 20 i feriti, tra cui 2 in gravi condizioni. Washington prepara un conflitto totale in Medio Oriente, dice il capo delle forze armate di Teheran. Chi farà loro da scudo brucerà nelle fiamme della guerra. La Casa Bianca prepara bombardamenti sugli impianti missilistici dei Pasdaran, dicono media americani. Washington esorta i cittadini americani a lasciare la regione. 15 indagati ad Agrigento per la morte dell'operaio lo scorso luglio durante i lavori di manutenzione sul viadotto Morandi. Omicidio colposo, l'ipotesi di reato. Per l'operaio di 53 anni si era parlato di un malore, ma aveva segni sul corpo e non si esclude una caduta accidentale. Il viadotto resta sotto sequestro. La FIGC è come un telefonino vecchio senza aggiornamento, così il tecnico della Juventus Spalletti dopo il caos in federazione sulla scelta dell'allenatore della nazionale. Silurato Pirlo, uomo di Maldini, Malagò ha scelto Mancini, che fu predecessore di Spalletti sulla panchina azzurra. Maldini quindi si è dimesso, per Spalletti un'occasione mancata.
11: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare una aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo senza avere l'aggiornamento fatto. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientrata la seconda e si è sbagliata a mettere marcia.
10: Le notizie di Radio Capital tornano a mezzogiorno.

0: offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Perché secondo me era un film dei primi 2000. Adesso magari Agnese va a scartabellare per vedere la data precisa, però secondo me appunto era quello il periodo, ed è un film comunque bellissimo. Cosa ci portiamo dietro dalla scorsa ora? Abbiamo parlato dello stress che genera fare i bagagli, del fatto che per alcuni sia difficile anche essere organizzati. Storia di vita vera mi è arrivato, siccome abbiamo sentito il messaggio di un'ascoltatrice che andando al mare aveva dimenticato tutti i costumi da bagno, mi è arrivato un messaggio di mio marito, dice: bruttona, scusami, dove sono i tuoi costumi da lavare? Noi ci chiamiamo così, bruttone e bruttona, è il nostro soprannome, così sai, quei nomignoli da coppia, ognuno c'ha i suoi. E dove sono i tuoi costumi da lavare? Gli ho scritto: non ti preoccupare, ci penso io dopo. Sì, perché a 24 ore neanche dalla partenza devo ancora dare una lavata ai costumi, cioè capisci, la disorganizzazione qui regna sovrana. 99 il film, grazie Agnese, quindi sì, 27 anni proprio sono passati. Mi piace anche il messaggio di Paola, dice: buongiorno Mati, soprattutto la cosa più stressante secondo me sono le valigie per quando parti in aereo. Eh sì, perché lì devi anche calcolare il peso del bagaglio, quindi non è come viaggiare in macchina che dici: vabbè, anche se mi porto via mezza casa poi nessuno ci fa troppo caso, magari mi becco la strigliata di mio marito, la strigliata di mia moglie, però sai, non è che devo rispondere poi a qualcuno. Dice: comunque ci tengo a farvi sapere che sono rientrata nella mia comfort zone da qualche giorno e sono particolarmente contenta di restare a casa in questo agosto. Sappi Paola che è un po' il trend, cioè agosto non va più di moda, c'è un 40-50% degli italiani che non partirà ad agosto, ma che invece ha deciso di posticipare le vacanze dei mesi di settembre-ottobre. Diversi di studi a supporto, uno vabbè fatto dal portale quello di appartamenti in affitto Airbnb, che appunto ha visto un aumento delle prenotazioni nei mesi di settembre e di ottobre, e poi anche facile.it ha fatto uno studio secondo cui appunto almeno il 40% dei viaggiatori ha scelto di partire in mesi che siano diversi da quello di agosto, anche perché ad agosto le cose costano tantissimo, c'è un sacco di gente in giro, per cui potendolo fare, potendo scegliere, meglio optare per settembre-ottobre. È vero, il tempo è leggermente diverso, le giornate sono un po' più corte, però è anche vero che farlo, cioè fare le vacanze quando c'è un po' meno confusione, dici tu, ma questa sembra un po' tipo la partenza intelligente, se tutti ci mettiamo d'accordo non andiamo ad agosto e ci andiamo a settembre, ci ritroviamo tutti in vacanza a settembre. No dai, speriamo di no, quanto

Hurricane, Bob Dylan su Radio Capital, 11:07 minuti, seconda ora di Capital Weekend con l'Amati fino a mezzogiorno. Impossibile, sentendo questa canzone, non ripensare al film. Mi viene una voglia di rivedermelo, era quello con Denzel Washington, stupendo. Sono passati credo un 25, 26, vado a memoria, anni.

0: Cara Matti, guarda che la tendenza ad andare in vacanza a settembre è legata al calo demografico.
1: Ah sì?
0: Perché molte famiglie che non hanno più figli in età scolare possono liberamente andare in vacanza anche a settembre o ottobre, mentre invece chi ha impegni con i ragazzi non può farlo.
1: Allora, sì, questo sicuramente, però ci sono anche gli impegni lavorativi, non è che per forza uno... Sì, probabilmente è legato anche a un discorso di impegni dei figli, però mi viene da dire che comunque a settembre poi quasi tutti riprendono a lavorare, no? Per cui va detto che non è facile organizzare le vacanze anche per quello, però basta chiedere le ferie per tempo, cioè uno si organizza e dice anzi c'è tanta gente che preferisce rimanere a lavorare ad agosto perché c'è più calma, c'è più tranquillità, magari soprattutto negli uffici. Molti si prendono le ferie appunto nel mese di agosto e tu a settembre poi te ne vai quando gli altri ricominciano a lavorare, cioè può essere anche quello, non necessariamente legato appunto ai figli. Rossana dice scusate non ho capito il titolo del film, per favore, non l'abbiamo detto? No, sì, l'abbiamo detto, era Hurricane, la cui colonna sonora era appunto Hurricane di Bob Dylan. In realtà per la precisione era Hurricane, il grido dell'innocenza, perché a fine anni 90, cioè negli anni 90 c'era questa cosa di dare, ne abbiamo parlato tante volte anche con Ale Prisco, di dare il sottotitolo ai film, quindi era Harry che nel grido dell'innocenza, per riassumere un po' la trama, giusto, ma senza spoiler naturalmente, perché mi sembra di capire che Rossana non abbia mai visto questo film. È la storia, quella di Rubin, detto Harry Kane Carter, che era un pugile di colore che vedeva infrangersi sostanzialmente il sogno di poter vincere il titolo dei pesi medi, perché veniva arrestato in un locale per l'omicidio di tre persone in un bar. Non ti sto a dire altro, il film è molto bello, è uno di quei film anche che fanno riflettere parecchio, per cui se non l'avessi mai visto recuperatelo assolutamente. Poi c'è appunto la canzone che è la colonna sonora di Bob Dylan. C'era un'altra cosa che volevo approfondire con voi, ma nel frattempo mettiamo un disco, dai, poi ne riparliamo, sempre legato allo stress da vacanza. Aspetta, stavo pensando, faccio uno spoiler? No, non lo faccio uno spoiler, dai, no, ve la tengo lì. È una cosa legata all'organizzazione più che altro, ma non delle liste, perché si sono già scatenati al 342-342-2190 quelli che dicono ma ti pare che bisogna avere la lista per fare la valigia? Allora, so che può sembrare un'eresia, però abbiamo capito che è un modo sicuramente per essere più organizzati, dobbiamo imparare da

0: quanto mi è sempre piaciuta quella storia del progetto di esportare la piadina romagnola. Agnese, tu che sei di Riccione, cioè ne hai mai sentito parlare? Poi qualcuno l'ha messo in pratica questa idea di Samuele Bersani, che tu sappia?
1: Quasi, dai.
0: In che senso?
1: No, vabbè, per dire, sarebbe stato bello.
0: È rimasta soltanto così un'idea, sì. Però sì, sarebbe molto bello. Ma ci sarà qualcuno che magari, guarda, adesso al 342-342-2190 arriveranno quelli che sì, noi lo sappiamo, i nostri amici. Allora sono andati proprio hanno esportato la Romagna, l'hanno portata nel cuore del Sudafrica, per dire, cioè sarebbe bellissimo. Senti, a proposito di progetti così un po' particolari, ce n'è uno che riguarda sempre lo stress da organizzare le vacanze. Non so voi se quando le organizzate passate i mesi precedenti a pianificare tutto, magari vi mettete lì online, guardate tutte le recensioni e controlla l'app, fai tutte le varie indagini di mercato, i confronti dei prezzi, tutti i vari percorsi, le cose da fare, cioè arrivi in vacanza già stanco. E allora si sono inventati il maggiordomo che ti pianifica il viaggio. Adesso tu dici, cosa vuol dire? È una figura umana, intanto perché c'è questo ritorno al contatto con le persone fisiche, quindi non più l'online, sì, organizziamo tutto noi, ci stanchiamo, c'è una figura proprio professionale che pianifica le vacanze in modo tale che appunto diventino davvero un momento di relax e non un ulteriore motivo di ansia. Sono tantissimi gli operatori turistici che appunto stanno creando questa figura del maggiordomo delle vacanze. In pratica è una persona che provvede per noi alla programmazione delle ferie, ci risparmia la stanchezza digitale di dover prenotare i voli, gli alberghi, le varie escursioni. Spesso e volentieri è una persona, è un local, cioè è uno che conosce bene il territorio, conosce il posto, non perché l'ha letto su una guida, ma semplicemente perché è cresciuto lì, e sono le guide migliori quelli che appunto ti possono portare in giro anche a scoprire quei posticini dove appunto magari si fa la migliore piadina romagnola ed è fuori dalle guide. Quindi sì, è chiaro che il maggiordomo che

0: ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Toto con Sheryl Lynn, Georgia e Poojai. Dai che ci ho provato a farla a tempo, dai che è l'ultima mezz'ora di questa puntata, ci sto mettendo tutto l'impegno, almeno apprezzate quello, cioè l'impegno, l'entusiasmo, cioè proprio la voglia di stare con voi e anche di raccontarvi cose che tutto sommato sapevo avrebbero comunque raccolto un pochino di polemica, per esempio la storia del maggiordomo delle vacanze, che poi è una figura professionale che non è tanto distante dal wedding planner, è l'holiday planner, cioè quello che ti organizza la vacanza in tutto e per tutto.
1: Sì, però così mi toglie la bellezza dello scoprire, dell'esplorare, del provare. Se trovi tutto già fatto, sto a casa, cioè almeno il mio pensiero.
0: Adesso però non siamo così tranchant, cioè non è che devi stare a casa, c'è l'alternativa è o mi organizzo tutto io o parto all'avventura o niente, solo un po' della tua strada, cioè della tua visione, perché anche a me piace organizzare, spesso e volentieri dico che ho il mio gioco con mio marito di dire la Matilde Amato Travel Agency ha organizzato questo viaggio e ci saranno sicuramente un po' di magagne, perché poi non è che sono davvero un agente di viaggi, cioè non è che lo faccio di professione, lo faccio perché mi diverto, però è comunque una cosa complicata e non tutti hanno voglia anche e tempo di mettersi, no? E quindi nascono delle figure professionali che non ti devono far passare proprio la voglia di partire. Anche Davide dice: a me sembra triste l'idea che qualcuno mi organizzi il viaggio, perché se volete la parte più bella è proprio pensare a dove andare, organizzare, lasciare spazio all'improvvisazione. Ecco, lo spazio dell'improvvisazione secondo me è parte fondamentale del viaggio, anche prendere veramente qualche fregatura, perché non c'è un viaggio perfetto, cioè il racconto del viaggio poi quando torni a casa è anche frutto appunto dell'errore. Siamo andati in quell'albergo lì, guarda, a vederlo sulle foto era bellissimo, poi in realtà quando ci siamo trovati in mezzo posso dire dovendolo riscegliere forse non lo risceglierei, sì, quindi secondo me poi la verità sta nel mezzo, insomma dipende anche davvero da come uno è

0: Salve ragazzi, questa figura del maggiordomo del viaggio non è nuovissima. E c'è mio marito Giacinto che lo fa da tantissimi anni. Prima lo faceva nel Salento, poi in Calabria, adesso è in Grecia e i suoi clienti sono super coccolati.
1: E bravo Giacinto, vedi? Diamo lavoro anche a Giacinto, che voglio dire, cioè è la sua professione fare. Adesso noi abbiamo chiamato un maggiordomo che pianifica le vacanze, maggiordomo che pianifica il viaggio, però di fatto è una guida, è uno esperto, è uno che ha voglia anche di portarti in giro, di farti scoprire posti nuovi. È chiaro che ci sono tanti di noi che preferiscono gestire le vacanze da soli in maniera autonoma, però ci sono anche tanti altri che si vogliono affidare a qualcun altro. Ecco, banalmente questo, cioè siamo tutti diversi, perché dobbiamo incanalarci, no, per forza in un modo di vedere la vita che ci suggeriscono gli altri. Invece, a proposito di iniziative belle, mo ve ne voglio dire una, se siete magari in zona Sanremo, al Teatro Ariston. Il Teatro Ariston, anzi, è diventato un'isola climatica cinematografica. Il comune e l'amministrazione del teatro hanno deciso che da lunedì 3 agosto, poi si andrà avanti fino alla vigilia di Ferragosto, per ora, perché se poi l'iniziativa andrà bene, magari faranno una proroga anche per tutto il mese di agosto, cinema gratis nelle ore più calde. Vi ricordate che si era parlato all'inizio dell'estate?

state di queste isole climatiche, cioè posti in cui potersi andare a poter trovare refrigerio in queste giornate di caldazza infernale. Ecco, termini tecnici, naturalmente, davvero meteorologo quali sono, che non sono. Insomma, hanno organizzato questo progetto grazie al Teatro Ariston e a Walter Vacchino, che poi è il patron dell'Ariston, che ha messo a disposizione gratuitamente la sala Ritz, completamente climatizzata tutti i giorni nelle ore di picco termico, in particolar modo alle 2:30 del pomeriggio, a ingresso libero fino a esaurimento posti. L'iniziativa si chiama Il Grande Freddo. Cioè, ma non è una roba geniale? Già solo il nome di questa iniziativa, Il Grande Freddo, che ovviamente rimanda a un film bellissimo. Ed è questo ciclo di proiezioni quotidiane, dicevo, si comincia il 3 agosto con il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che se non avete visto, voglio dire, fate parte di uno sparuto gruppetto, ma è ancora più bello andarselo a vedere al cinema all'Ariston.

gelido, Alex Britti su Radio Capital. Gelido un po' facendo il verso a quella iniziativa di cui vi parlavo poco fa, del Teatro Ariston di Sanremo. L'iniziativa si chiama Il Grande Freddo, questo ciclo di proiezioni quotidiane alle 14.30, ingresso è libero fino a esaurimento posti. La locandina recita Scopri il fresco, vieni al cinema, un'iniziativa che vi dicevo è stata fortemente voluta dal patron del Teatro Ariston, che è Walter Vacchino. E qualcuno di voi magari nel corso di questa stagione ricorderà che abbiamo parlato anche, o forse era la scorsa, non ricordo più, del libro scritto da Walter Vacchino a quattro mani con Luca Ammirati, edito da Salani, Ariston, la scatola magica di Sanremo. So che il momento del libro è la domenica, però ne approfitto per segnalarvelo.

perché dai, alla fine ci sono di mezzo, c'è di mezzo l'estate, un mese in cui non ci sentiremo, e quindi magari avete voglia anche di approfondire quella che è la storia alla base della quale c'è un grande sogno, la visione di una persona controcorrente che era Aristide Vacchino, il papà di Walter, che aveva il cinema nel sangue, decide di progettare una struttura senza precedenti e ridare alla sua cittadinanza, cioè ai suoi concittadini sanremesi, una sorta di sala per potersi concedere svago, divertimento, gioia, eccetera, e così costruirla. Scatola magica è l'inizio di questa grande impresa, e in questo libro si racconta un po' quella che è stata la storia della famiglia Vacchino e di come l'Ariston ancora oggi continua ad essere di fatto una scatola magica dei sogni.

0: Esatto. Oh, e questo è il titolo della canzone dei Lumineers che chiude questa puntata di Capital Weekend. Prima di salutarci, allora, lo ripeto, il titolo del libro scritto da Walter Vacchino con Luca Ammirati, edito da Salanis, è Ariston, la scatola magica di Sanremo. Non è necessariamente un libro per gli appassionati del festival e basta, sì, quello sicuramente, però è anche un libro, secondo me, che piacerà alle persone curiose che hanno voglia di scoprire quello che è di fatto un luogo magico e un pezzo di storia italiana. Quindi non dovete essere per forza appassionati di Sanremo, poi ci sono un sacco di nanetti, di aneddoti dentro, molto divertenti. E poi saluto Antonella da Castelmaggiore, che ci segnala, visto che abbiamo parlato dell'iniziativa Il Grande Freddo, queste proiezioni gratuite, che anche la Fondazione MAST di Bologna mette a disposizione il suo auditorium la domenica pomeriggio con proiezioni di film e anche degustazione di gelato gratis. Quindi loro ci hanno messo pure il carico del gelato. Bravi! Ci risentiamo domani mattina alle 10. Grazie Marco De Lillis in regia, grazie Agnese Vanucci in redazione. Sono la Mati, passate una buona giornata. A domani. Baci!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. L'estate di Barisardo.

0: mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
4: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
5: D'altronde, siamo pizza surgelata.
6: E le notizie continuano.
4: Noi pure.
5: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
7: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
7: Una produzione, One Podcast.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
9: È mezzogiorno a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. La sospensione di Schengen dettata da ignoranza, disinformazione o interessi politici, così scrive il premier spagnolo Sanchez alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla reazione di alcuni governi sulla crisi migratoria a Ceuta. Sanchez non la cita, ma è stata proprio l'Italia a sospendere l'accordo per la libera circolazione con la Spagna per un mese. A Ceuta è tornata quasi la normalità, dice Madrid. Dei 50.000 migranti arrivati, 48.000 sono tornati in Marocco. Nel tentativo di arrivare nell'exclave spagnola però sono morte almeno 67 persone. Una donna di 31 anni morì precipitando da un terrazzo a Torbella Monaca, alla periferia di Roma, a metà luglio. La polizia ha fermato oggi il compagno 41enne con l'accusa di femminicidio. Dalle immagini di videosorveglianza si vedono i due salire in terrazza e poi solo lui scendere con la borsa della donna. I vicini hanno raccontato di aver sentito delle grida. È stato trovato del monossido di carbonio su più piani dell'albergo di Perugia, dove è stato trovato morto un musicista di 55 anni, con ogni probabilità intossicato dal gas. Una sua collega è ricoverata in terapia intensiva, dovevano tenere un concerto, gli altri musicisti, non vedendoli arrivare, hanno allertato i soccorsi. Oltre 11.000 sportelli bancari chiusi in 10 anni, dei 30.000 del 2015 oggi ne rimangono meno di 20.000, il 44% dei comuni italiani è senza filiali, secondo i dati del centro studi CNA. Quasi 5 milioni di italiani è senza sportelli nel comune. 2 tonnellate di cocaina recuperate nell'Oceano Atlantico grazie a un'inchiesta della Procura di Brescia. Dopo il sequestro di un gommone che trasportava droga settimana scorsa e l'arresto di 4 uomini, le forze di polizia internazionali sospettavano parte del carico fosse stata buttata in mare. Studiando le correnti e monitorando la costa portoghese, sono stati recuperati gli altri panetti, sequestrate in tutto quasi 5 tonnellate di cocaina che nelle piazze di spaccio europee avrebbero fruttato 1 miliardo di euro. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital è alle 15.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Conveniente.

Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mareblu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.

0: borsa, fame.
1: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
0: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: L'estate di Radio Capital è All of Fame. 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close eye, it's easy to trace the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica. Logico, sì, è logico. Solo su Radio Capital.

0: puntate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Alla voce Lucio Battisti.
2: Alla chitarra Bruce Springsteen.
1: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
13: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
15: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
16: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto. Is it getting better? Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
2: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, life

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!

0: Selunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
4: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
5: D'altronde, siamo pizza surgelata.
6: E le notizie continuano.
4: Noi pure.
5: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
7: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Da 2 anni, croccante, sfornata ogni mattina.
7: Una produzione, One Podcast.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come i tartar di bovino, 2 per 105 grammi, a 3.

0: 1,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Sono scattati i primi controlli a Campione della polizia di frontiera all'aeroporto di Fiumicino sui passeggeri in arrivo su voli provenienti da Barcellona e Madrid dopo la sospensione temporanea del trattato di Schengen con la Spagna. E intanto si contano i morti a Ceuta, sono almeno 84, mentre in 48.000, quasi la totalità, sono rientrati in Marocco. Continua a tremare la terra, anche se con minore forza, ai Campi Flegrei, sfiorata la tragedia a Pozzuoli, in zona montagna spaccata. Un grosso sasso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada, investendo un'auto con a bordo marito e moglie che erano diretti verso Quarto. I coniugi sono rimasti illesi. Sono in corso intanto verifiche, 8 gli edifici inagibili, quasi 300 persone sgomberate. Ecco il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
2: Situazione in evoluzione continua. Al momento registriamo come notizia positiva che i 21 ricoverati di ieri sera, oggi ne abbiamo 5, quindi il resto è stato tutto dimesso. Quindi questo già per me è un'ottima notizia. E i due sono in codice rosso, ma noi qui la mia solidarietà, la vicinanza a queste persone.
1: Hamas ha accettato la tabella di marcia stilata dal Board of Peace con la consegna delle armi a condizione che si ritiri l'esercito israeliano da Gaza. Il processo di disarmo potrebbe durare anche fino a 350 giorni. La firma ufficiale sulla seconda fase del cessate il fuoco è attesa la prossima settimana al Cairo. Tensione invece nella questione iraniana. Wall Street Journal e CNN rivelano i piani della Casa Bianca per 2 settimane di bombardamenti sugli impianti missilistici del regime iraniano. Quarta ondata di caldo estremo africano sull'Italia che durerà fino all'8-10 agosto, in arancione oggi 3 città, Ancona, Bari e Messina. Peggioramento domenica e lunedì. Domani saranno 23 le città con il bollino rosso, lunedì saliranno a 25. Alle 16 torna Capital News.
3: Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da 1 litro a 2,55 euro.
6: Ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica. Capital Hall of Fame.

estate di Radio Capital è Hall of Fame, il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame,

al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge. Al sax Clarence Clemons.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Radio and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk. To be real.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. La UEFA contro Infantino, abbiamo perso la fiducia nella FIFA, dicono dalla Federazione Europea. L'accordo squallido, opaco, che ha ordito e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In mattinata è arrivata la marcia indietro di Infantino sulla proposta d'ingresso dei privati nei mondiali. Enzo Panizio.
7: Troppe divisioni, la proposta non verrà portata avanti. Così il presidente della FIFA spiega la rinuncia al piano da lui stesso voluto. Alla FIFA, associazione senza scopo di lucro, si sarebbe affiancata una società sussidiaria da 20 miliardi di dollari per la gestione del

0: gli eventi. Gli investitori esterni avrebbero potuto acquistare fino al 20% delle quote. La cordata era guidata da Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Trump, e invece non se n'è fatto nulla per l'opposizione delle confederazioni asiatica, americana e soprattutto quella europea. La UEFA aveva minacciato che se il piano non fosse stato ritirato, le nazionali dei paesi europei non avrebbero partecipato alla prossima Coppa del Mondo.
1: Svolta nel caso della 31enne morta precipitando da un terrazzo a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, a metà luglio. La polizia ha fermato il compagno, un 41enne, con l'accusa di femminicidio. Dalle immagini di video di sorveglianza si vedono i due salire in una terrazza, poi solo lui scendere con la borsa della donna. I vicini hanno raccontato di aver sentito delle grida. I coloni israeliani irrompono nella città palestinese di Surif in Cisgiordania, attacchi ai residenti, auto incendiate, proprietà danneggiate, lo riferiscono Times of Israel e i media palestinesi. 3 palestinesi sono rimasti feriti, mentre un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche all'ospedale di Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza, lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. Jindal scrive alla Camera: piena disponibilità a procedere all'acquisto dell'ex Ilva in tempi brevi. Il colosso del siderurgico ribadisce il proprio interesse prima dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, che impone la chiusura dell'area a caldo se non saranno rimossi amianto e ridotte le polveri sottili. Jindal era stata scelta dal governo come interlocutore per la cessione. Prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: ascoltando Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: www.mediaset.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
5: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Alta tensione in Europa dopo la crisi di Ceuta. La Premier Meloni ribadisce che la difesa delle frontiere è una responsabilità comune europea e chiede una risposta urgente. L'Italia, insieme ad altri 22 paesi, sollecita una riunione straordinaria dei ministri dell'interno. Duro il botta e risposta con Madrid. Il governo spagnolo accusa alcuni partner di egoismo. Il Premier Sanchez sostiene che l'esclusione da Schengen sia frutto di pregiudizi e interessi politici. In Italia, primi controlli negli aeroporti di Malpensa, Linate e Fiumicino. Intanto sono 84 le vittime finora accertate e recuperate in mare a largo di Ceuta. Continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7 restano ricoverate 5 persone, centinaia gli sfollati e verifiche sugli edifici. Il sindaco

0: Di Pozzuoli, Luigi Manzoni parla di una situazione critica, anche se comunque da verificare. Le sue parole a Sky TG24.
1: È una scossa che è molto più forte di quella subita a maggio del 2024, ha recato molti danni. La prima cosa, ieri abbiamo cercato un attimo di assistere quanto prima e quanto al meglio la popolazione, ma soprattutto per liberare le vie di fuga. Andremo in prefettura per fare un CCS e per capire un attimo lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte sicuramente è che ci sono danni importanti. Naturalmente è tutto un addivenire che sicuramente ci stiamo organizzando già dalle prime ore. Nonostante ciò, comunque c'è lo sciame ancora in atto e comunque le scosse continuano a farle.
0: Un uomo di 74 anni è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è rimasto schiacciato tra le porte di un treno alla stazione milanese di Bovisa. Secondo una prima ricostruzione, era sceso dal treno. Una volta arrivato in banchina, ha cercato di risalire quando già il personale di Trenord aveva effettuato la chiusura delle porte del treno. Gli europei di nuoto a Parigi, c'è una buona notizia: Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto del nuoto artistico. Alle 18 torna Capital News.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Questa è la Hall of Fame.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Hall of Fame.
1: Alla voce George Michael.
2: Alla batteria Roger Taylor.
3: Rap di Tupac Shakur.
1: Alla chitarra Prince.
3: Al basso Mark King.
4: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Let's go!

0: Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
3: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
2: Capital Hall of Fame.

6 decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
6: Ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
7: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
8: D'altronde, siamo pizza surgelata.
9: E le notizie continuano.
7: Noi pure.
8: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
10: Pizza surgelata. La giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
10: Una produzione One Podcast.
11: Te expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a €699.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
13: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Martedì la video call dei ministri degli interni dell'Unione Europea su Ceuta. La convocazione proviene dall'Irlanda, che attualmente presiede il Consiglio. L'incontro straordinario richiesto da 21 Stati membri dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. La cronaca, non era suicidio. Daphne Rebaudo, trovata morta a Roma dopo un volo dal terrazzo, è stata uccisa. Silvia Mobili.
14: Sembrava una tragedia volontaria. Il corpo della trentenne era stato trovato in strada. In un primo momento sembrava che la ragazza si fosse gettata dal terrazzo condominiale del palazzo dove abitava, nel quartiere Torbella Monaca. Ma gli investigatori hanno fermato il fidanzato Mohamed Trabelsi, quarantenne nordafricano, conosciuto già alle forze dell'ordine per spaccio e gestione della racket delle case popolari della zona. Decisive le testimonianze dei vicini, che hanno raccontato di una violenta lite tra la coppia pochi istanti prima della caduta. La donna aveva anche raccontato a più persone l'intenzione di lasciare il fidanzato. Determinanti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno ricostruito gli spostamenti della coppia, confrontandoli con le dichiarazioni, che si sono rivelate false, dell'uomo.
13: Grave incidente sul lavoro in Friuli. È in pericolo di vita un operaio che è rimasto folgorato in uno stabilimento di Osopo, in provincia di Udine, per cause ancora da accertare. Il quarantenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine.

0: La UEFA è pronta a votare la sfiducia a Gianni Infantino. Se il presidente della FIFA non accetterà di dimettersi, secondo il Telegraph, tutte 55 le federazioni del blocco europeo voteranno contro di lui. Infantino ha ritirato il suo controverso piano di vendere a privati una quota dei diritti dei mondiali di calcio. Aveva contro anche le federazioni delle Americhe e dell'Asia. Resta da capire quante delle 211 federazioni voterebbero contro il presidente. In Arkansas, una comunità per soli bianchi l'ha fondata il leader di Return to Land, un'associazione di suprematisti, ha 40 residenti. Per entrare a far parte della comunità è necessario presentare una richiesta in cui si certificano le origini europee, poi sottoporsi a un colloquio telefonico. Non è una questione di razza, ma di valori, ha spiegato il leader dell'associazione suprematista Eric Orwell. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
7: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
1: Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.
1: Hall of Fame.
0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital. Try.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Su Radio Capital.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Anni 90.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Alla voce David Bowie.
2: Alla batteria

0: Star. Alla chitarra Eddie Van Halen.
1: Al basso Bernard Edwards.
2: Al piano Billy Joel.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
3: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Le notizie alle 19, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie del palazzo crollato giovedì nel quartiere Pistonina a Messina. I soccorritori hanno individuato il corpo di una terza vittima, che però non è stata ancora estratta. Restano ancora quattro dispersi sul posto. I vigili del fuoco stanno continuando a lavorare con il comandante provinciale Michele Burgio.
7: Continuano le operazioni perché ovviamente si procede con la ricerca delle altre persone. Siamo ancora nella fase di soccorso e salvataggio, quindi non si prevedono sospensioni né interruzioni. Procederemo in maniera continuativa con un dispositivo di circa 60 uomini in campo che si avvicendano secondo delle turnazioni di lavoro per completare l'opera che abbiamo iniziato.
6: Grave incidente sul lavoro in Friuli, è in pericolo di vita un operaio rimasto folgorato in uno stabilimento di Osoppo in provincia di Udine per cause ancora da accertare. Il quarantenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. Un vasto incendio è scoppiato in un deposito di bevande in provincia di Brindisi, a Francavilla Fontana. Le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando alle abitazioni, segnalate nubi nere per il fumo, udite anche esplosioni. Il sindaco ha convocato il centro operativo comunale per affrontare l'emergenza. A Modena gli studenti universitari potranno usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea. Servirà l'autorizzazione del professore e poi andrà specificato in che misura e con quali finalità è stata utilizzata. All'Unimore, con sede anche a Reggio Emilia, sono state distribuite oltre 30.000 licenze delle piattaforme Gemini Edu, Notebook LM a studenti, docenti, ricercatori e personale. Poi a settembre partiranno i corsi di IA Literacy per tutte le componenti dell'Ateneo. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli
9: e alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anche

0: Io, solo la Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: salutare.
1: Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su conad.it.
9: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
11: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
12: Capital Red Carpet.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Apriamo con un'ultima notizia, ci sono 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Intanto è stato recuperato il corpo della terza vittima trovato nella parte più bassa dell'edificio, restano ancora 3 i dispersi. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7, il ministro per la protezione civile Musumeci avverte che potrebbero verificarsi nuove scosse anche superiori a magnitudo 3. Sono quasi 300 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, 5 i feriti ricoverati, tra questi un uomo che era rimasto incastrato in auto dopo che un masso aveva colpito la macchina. Ecco il racconto del figlio.
9: C'è stata questa scossa e papà era nella macchina, che è quella che non c'è più. Era dentro e ho visto che stava crollando, ma non, lui era fermo dentro. L'ho tirato, poi siamo inciampati, l'ho trascinato un po', poi non lo so, non ho visto più niente perché è arrivata una nube con le pietre. Sono alzato e non lo vedevo e lui non mi rispondeva più. Poi ho visto una gamba e lui era steso con gli occhi aperti, però non parlava. E io ho chiesto per aiuto, insomma, una signora che era qui fuori con la macchina, l'abbiamo messo dentro e lo hanno portato in ospedale. Si è rotto lo sterno, le costole delle vertebre, però non è grave.
8: Martedì si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla vicenda Ceuta. Prosegue intanto lo scontro con il premier spagnolo Sanchez, che critica la decisione italiana di sospendere temporaneamente l'applicazione di Schengen con la Spagna. In Italia sono già scattati controlli rafforzati in porti ed aeroporti per i passeggeri provenienti dalla penisola iberica. A Ceuta intanto la situazione sta lentamente tornando alla normalità. La maggior parte dei circa 60.000 migranti entrati nei giorni scorsi ha lasciato l'enclave spagnola, ma il bilancio delle vittime è salito a 100. Nuove tensioni in Medio Oriente. Le ambasciate statunitensi in diversi paesi del Golfo hanno invitato i cittadini americani a lasciare la zona. Secondo indiscrezioni della stampa americana, il presidente Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran. Niente burka nelle scuole, lo ha annunciato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che presenterà un emendamento specifico al disegno di legge sicurezza. Lo faccio in difesa delle donne, ha detto, ed è contrario ai principi della Costituzione. Ostacola l'inclusione, le parole del ministro. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi.

0: frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Gotta Have More Love della Climax Blues Band. Adesso proseguiamo con What You Do For Love di Bobby Caldwell, un piccolo gioiello che negli anni è diventato un riferimento per l'R&B. E poi One on One di Hall & Oates.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Living It Up di Bill the Bounty. Ora, Someone Like You di Van Morrison. E poi, Avalon dei Roxy Music.

0: Capital Yacht Rock con la selezione musicale di Gianluca Costella. E questa era Morning di Al Jarreau. Ci fermiamo un attimo. Torniamo tra pochissimo.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.

0: Sport col fuori tutto. Stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
1: Expert, gli esperti, sempre con voi.
0: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Fanny Be Tender With My Love dei Bee Gees, ora Saturday in the Park dei Chicago e poi If I Saw You Again dei Pages.

Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening, a sweet soul, questa era Love Will Keep Us Together. Tra poco, Moonlight Feels Right degli Starbuck. Adesso invece, Laughter in the Rain di Neil Sedaka. Premiata con un Grammy e incredibile.

0: Hai ascoltato Fire Lake di Bob Seger su Radio Capital Yacht Rock. Yacht Rock torna tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
6: Ragazzi, 2 anni! 2 anni e siamo ancora qui.
7: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
8: D'altronde, siamo pizza surgelata.
9: E le notizie continuano.
7: Noi pure.
8: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
10: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
10: Una produzione, One Podcast.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

era Coming Around Again di Carly Simon su Radio Capital Yacht Rock. Ora Maybe I'm a Fool di Eddie Money e poi Learn to Let Go dei Doobie Brothers. Ricordo che il suono di Radio Capital Yacht Rock è sempre disponibile sulla web radio, sia su capital.it che sull'app di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock, How Sweet It Is, di James Taylor. Subito, The Lady Wants to Know, di Michael Franks. E poi, Got to Be Loving You, di Eric Tagg.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Come With Me di Tania Maria. Ora, With A Little Luck dei Wings. E poi Seeing Is Believing di Paulinho da Costa.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Love X Love di George Benson. Proseguiamo con Reminiscing della Little River Band e poi Slip Sliding Away di Paul Simon.

0: I Want to Know What Love Is dei Foreigner per chiudere questa puntata di Radio Capital Yacht Rock. Alla prossima!
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo!
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
3: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
4: D'altronde, siamo pizza surgelata.
2: E le notizie continuano.
3: Noi pure.
4: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
5: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
5: Una produzione, One Podcast. We'll be right back.

0: 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Capital Red Carpet. Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

come stai? Domanda inutile.

0: Capital Summer Party. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

check it out. Check it out.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Comp.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Summer Party. Capital Summer Party.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.